0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: La musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
15: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
18: The hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: This is Poly Radio.
1: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi. Questa è l'ultima canzone, che ci avevano ragione, che cantar non è un mestiere, che cantar non fa campare, sì, ma noi ci fa sfogare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: E quando? Guarda la torre, ripensa a
17: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: Per sentirsi a Pisa.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
19: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI...
17: Ma cosa stai facendo?
16: I fondamentali e proprietà intellettuali.
17: Ma cosa sono?
16: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
17: Ma che dici?
16: Digital humanities, Fundamental of Communication Networks.
17: Ma quanti
16: series,
17: sono?
16: Building design for tropical climate series.
17: Ma questo non è male.
16: Composizione musicale con strumenti di
17: intelligenza artificiale.
16: Costruzione e nuove tecnologie.
17: Ci scrivo!
16: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

0: Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. E certo, sono le 13.02, 38 secondi qui su Poliradio.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
4: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
5: No, la domenica no!
4: C'è domani a luna!
5: Ma quindi domani?
6: No, adesso!
3: Da luna alle due!
6: Buongiorno!
7: Buongiornissimo!
1: Che bello vedervi tutti qua, come state?
4: Bene, tutto bene, benissimo, siamo molto felici di essere in onda, io almeno lo sono, non so gli altri.
7: Sì. No, siamo tutti felici, almeno in questo studio tutti abbiamo finito sessione. No, aspetta, il nostro buon caro Davide, ancora no.
8: Vabbè, qui vogliono vessarmi, ho capito, sarà una puntata di presa in giro, d'accordo.
4: Verrai
8: bullizzato per colpa dei tuoi professori. Come ti fa sentire questa cosa? Vabbè, non è colpa mia, quindi fino a qui va benissimo, cioè non ho colpe su questo fatto. Beh, voi come però... state? Avete finito?
1: Io non ho mai iniziato perché ho finito un anno fa.
4: Sì!
6: Un applauso per chi ha finito un
7: applauso.
6: Anno
7: fa.
1: Grazie, grazie, aspetta, cerchiamo l'applauso che non lo trovo. Dov'è? Eccolo
4: clap,
1: qua.
4: Clap,
1: grazie,
4: clap,
1: grazie.
4: Ecco, perfetto.
7: Ai nuovi inizi, finali, a queste vacanze che arriveranno comunque.
1: Ma ricordiamo un attimo dove siamo. Siamo a Domani a Luna. Questo credo che sia l'ultimo episodio di stagione della radio di Domani a Luna. Siamo qua con Filippo, con Giuseppe, con Davide, con Clea, con Karil. Grazie mille.
7: Hai esitato
1: per...
7: con me.
1: No, sì,
6: non si ricordava il nome. Io,
1: perché mi devo un attimo disconnettere dal mio cervello, perché sennò comincio a fare cazzate, a dire cose. E siamo qua appunto per parlare un po' della fine di questo viaggio di Domani a Luna. Io e Giuseppe facevamo Domani a Luna del martedì, in cui parlavamo di viaggi. Parliamo un po', tiriamo le somme di com'è andata questa stagione
7: di un viaggio, di questa luna, no? Metaforico,
1: capito? E se volete farlo anche voi insieme a noi, droppandoci qualche bel messaggino, potete farlo chiamando in diretta al 02 23 99 24 75, mandando un messaggio su Telegram a Poliradio Bot. Ah, quando mi fanno di no con...
4: È rotto.
1: WhatsApp ce l'abbiamo?
4: Non so.
6: No.
4: Non Twitch so. Funziona.
1: Twitch funziona.
7: Ma
1: Twitch,
7: se volete prendere una tavola Ouija e direttamente
1: no,
7: evocarci.
1: Hai presente i video tipo quelli lì delle
4: sì, delle bastoncini.
1: Sì,
7: per trovare
1: Twitch
7: l'acqua.
1: Funziona? No, grazie.
4: Grazie.
1: No, Twitch funziona invece, twitch.tv/poliradio.it, dove potete vedere le nostre magnifiche facce per un'ultima volta prima delle vacanze estive, insomma.
6: Ma possono trovarci anche in Via Celoria direttamente a questo
4: sì, esatto.
6: Punto.
4: Sì, esatto.
7: Dai,
4: sì.
1: Oppure a sto punto mandateci anche un messaggio nei nostri DM, li leggiamo chiaramente. Iniziamo con questa selezione musicale dedicata alle canzoni estive che probabilmente ascolteremo per tutta la durata dell'agosto, di chiusura della radio.
6: Speriamo di ascoltarla.
7: Ma è di Anna.

0: nostri commentatori su Twitch che ci fanno cogliere anche i nostri errori. Non diciamo adesso... quali.
1: No, no, hai ragione.
0: Chi vuole scoprirli si deve collegare da Twitch.
1: Ma sai chi si merita un saluto?
0: Chi?
1: Una grande star che ha fatto una foto proprio con Anna di recente, una foto che è andata super virale.
2: Oh,
1: virale.
2: Mio Dio. Oh.
1: Che è il nostro presidente Sergione Mattarella, che oggi compie 85 anni, ragazzi.
2: Davvero,
1: auguri. Auguri, Sergio.
2: Auguri.
1: Nato nel lontano 46. No, non è vero, non so fare la matematica. Nel
3: Nella?
1: Fate 85 meno, cioè 2026 meno 85.
2: I calcoli li lasciamo ai lettori.
1: Ho finito la sessione, non
3: Vabbè,
1: devo
3: sì,
1: più
3: esatto,
1: saper fare le
3: sessione,
1: sottrazioni,
3: abbiamo
1: ragazzi.
3: Abbiamo spento completamente i cervelli. Oh, che bello, ci accendono la luce da fuori.
1: E luce fu.
3: E luce fu. Va bene. Allora, auguri di nuovo a Mattarella. Adesso sempre, dimostriamo sempre questo fine sessione parlando un po' del... cioè, tiriamo le somme un po' su come è andata questa vostra sessione, in sostanza. Cosa, quanti esami avete fatto, come sono andati, ve li aspettavate di andare così bene, così male?
2: Filippo, questo mi sembra un trucco di mia madre per sapere più informazioni no. riguardo il mio andamento universitario.
1: Ha mandato il link a tutte le nostre
3: Capito. Cioè, un meme che avevo trovato su internet del tipo quando i miei genitori si comportano bene, allora io do qualche informazione in più.
2: Esatto.
1: Sulla mia vita personale, li premio.
3: Allora, premiatele queste madri e questi padri.
1: Dai, io... pensavo poteva andare meglio, poteva andare peggio. Alla fine ho cazzeggiato moltissimo durante questa sessione causa Poliradio, che ti porta via tanto tempo e tanto Prego. Divertimento e
0: Quante
1: è molto
0: volte
1: più...
0: sei andata in onda?
1: Troppe, ragazzi.
3: Ma è vero, ma c'è stata tipo una settimana in cui avete fatto
1: tipo bam,
3: l'esplosione
1: bam,
3: cioè,
1: tutti
3: ma anche
1: i giorni,
4: una
1: tutto
4: sola?
1: Il giorno. Non era un paio di fila sì, in cui eravamo sempre in
3: di questo,
1: giro.
3: Dove avete organizzato almeno 3 puntate nello stesso giorno, poi 4 puntate su
1: sì,
3: giorni
1: sì.
3: diversi.
1: Il picco abbiamo fatto 3 ore di Domani a Luna, è stato folle.
2: Dire, se ci fosse un rap del Domani a Luna, voi avreste statistiche molto molto alte.
1: Vabbè, e io sono arrivata alla fine, tra l'altro.
3: Applauso.
1: Dai.
3: Applauso di
2: un
3: nuovo.
2: Applausone.
1: Vabbè, radio parte, però cioè, mi manca solo un esame che ho scelto arbitrariamente di non fare perché detesto fisica con
3: Applauso
1: tutta me stessa.
3: Applauso di nuovo.
0: Fisici.
1: No, no, assolutamente no. Non
0: se lo
1: meritano.
0: Intendevo quelli estivi, non quelli.
4: E cosa volete contro i fisici? Non ho capito.
1: Che studiate roba orribile.
2: Studiare come le palle cadono. Dopo un po'.
3: Ma anche la rotazione delle palle.
2: E come ruotano. Dopo un po' causa qualcosa. Ti lasciate immaginare cosa, però.
4: La sovrapposizione. Vabbè,
2: degli
4: capito,
2: effetti,
4: dai.
2: Esatto.
3: Ma dici che con la massa delle palle lasci il solco a terra, poi.
2: Esatto, esattamente. E devi calcolare la massa esatto. che lo causa.
1: E l'ampiezza del solco.
2: Esatto, esatto.
1: In tutte le sue dimensioni.
3: Molto bene, molto bene.
0: Invece Giuseppe, com'è andata la tua sessione?
5: Ho dato un esame, l'ho passato.
3: Dai,
1: un perfetto. Esame più di zero, quindi
5: no,
1: è stato
5: perché
1: bravissimo.
5: Dovevo darne tre. No, non è vero, dovevo darne uno effettivamente e l'ho passato, quindi vabbè, volevo un po', cioè sennò sembrava troppo facile.
4: Zero effort.
5: Zero effort, sì, però bene, dai, sono contento. Sono contento. Salutiamo una persona che
1: in arte Ettore.
5: Una persona che cerca di fare un pompino ai fisici.
3: Come?
2: Cosa?
5: Aspetta, devo mettere una
4: fisica. Arrivo, non ti preoccupare.
3: Non ho capito molto
1: Ettore,
3: bene.
1: Ettore, ma mi sa che sei l'unico in fila per questo insomma, non lo so, i fisici non credo abbiano molto successo, però
5: come
1: sai
5: no?
1: cosa?
2: Ah, cioè, ogni volta che li vedo dico ammazza che fisico.
3: Ah, no,
1: come Madonna e Sabrina Carpenter porta il tuo amore a questo povero fisico solo.

0: persona a portarci dell'amore. Oh, il nostro Gabriel.
1: Un applauso a Gabriel, ciao Gabriel.
2: Ciao, grazie mille a tutti dei grandissimi applausi. Sono irrotto in studio con questo bellissimo applauso che adesso può anche finire, grazie mille.
1: No, non lo vuoi far continuare.
2: Grazie mille a Filippo.
3: Finalmente una persona importante ci raggiunge in radio, che bello.
2: Finalmente una persona con mille anni di esperienza in radio. In realtà sono da meno in radio di metà di questa stanza.
4: Però hai già un podcast.
2: Ho già un bellissimo podcast che potete ascoltare su poliradio.it/podcast/qualcos'altro probabilmente.
4: Pray to you.
1: Oh mio Dio, tra l'altro vi devo fare un piccolo spoiler perché sta per uscire un nuovo episodio di Pride News, perché il Pride continua per tutto il di anno. Quale applauso serve?
4: Un altro applauso.
1: Continueremo ad utilizzare applausi per tutta la puntata. Questo giro
5: è una puntata trionfale, questa ce lo meritiamo.
4: Sì, ma
5: tutti
4: prima
5: meritano
4: di festa.
5: Applausi perché facciamo tante cose belle.
1: Mamma mia. Sì, mi sto un attimo emozionando perché è vero, cioè questa stagione è successo veramente di tutto. Abbiamo fatto feste, abbiamo fatto un sacco di puntate pazzissime, abbiamo fatto podcast. È stata una cosa sensazionale. E voi invece come è andata la vostra stagione in radio? Questa stagione in radio?
2: La mia stagione in radio in realtà è stata la mia prima effettiva sessione dopo questo bellissimo programma Domani a Luna, e ho iniziato il mio bellissimo programma dopo qualche piccolo intoppo iniziale, però siamo riusciti a portarlo a casa. Abbiamo fatto ben 10 puntate in questa prima stagione.
1: Stai per caso parlando di quel programma dove abbiamo parlato di M-Preg?
2: Esattamente, quel programma.
4: Cosa?
5: La puntata più bella di tutte, posso dire.
4: No, io mi sono perso queste cose.
2: La potete recuperare su poliradio.it/programmi/120/radio per gamer.
4: Si è parlato di Omega Verde senza di me?
2: Sì.
4: Ok, merda. No, scusate. Molto triste a riguardo. No,
1: avevamo parlato. Conosci il gioco Tomodachi Life?
4: Sì.
1: Sai che si possono.
4: No, non ne avevo idea.
2: Quello che vuoi, è stupendo.
5: L'Empreg Canon.
1: Soprattutto perfetto. Con tanti anime che potresti aver visto, tipo Attacco dei Giganti, tipo Jujutsu Kaisen, soprattutto con...
4: Come è possibile?
3: Niente, giganti non erano solo i giganti, però vabbè, questo per pochi ascoltatori.
2: Esatto. La mia stagione finisce poi con Pride News, appunto il podcast di Poliradio basato sul Pride.
1: Il nostro podcast,
2: giustamente, ragione. Il podcast di Poliradio in collaborazione con Poliedro, grazie. E questo qua conclude la mia stagione. Chissà un po' che cosa riserverà la mia prossima stagione in radio. Tantissime cose, non sapete nulla voi, e sarà potentissimo.
1: Mistero, attenzione.
2: Mistero,
4: mi ha lasciato con spazio. Hype.
3: Un sacco, dacci uno spoiler, un qualcosa.
2: Nah, non posso.
3: Peccato.
4: Christopher Nolan lo dirige, cioè questa prossima stagione.
5: Tempo
4: di...
5: al tempo, ragazzi. Si dice che potrete guardare la radio su Twitch solo su IMAX 70 mm d'ora in poi, ma
1: infatti,
5: non dico
1: adesso,
5: niente.
1: Se adesso andate in diretta e ci vedete, siamo tagliati, abbiamo il busto, mentre con l'IMAX vedrete nella nostra altezza.
4: Vedete solamente il mio naso.
1: Va bene. Ma qua abbiamo anche un'altra persona che ha avviato il suo programma durante questa stagione, Dave, con Dave Fake, no?
3: In realtà, cioè, ho fatto 12 puntate, che sono pochine, ma perché
1: applauso di nuovo, grazie.
3: Ho iniziato ad aprire, quindi un po' tardi, però in realtà bellissima questa sessione estiva della stagione di Poliradio, parte 2, perché... Cioè, ho conosciuto un sacco di gente, ho fatto un sacco di Domani a Luna, quindi sono super contento di questa cosa. E quindi, già che ci siamo, già che vogliamo sperimentare e darci una mano e parlare tra di noi e darci info e feedback su questa stagione, sto riempiendo il tempo in maniera clamorosa.
1: Dai, hai ancora qualche
3: allora
1: secondo,
3: parlerò
1: vai.
3: Con te e sì? Talkerò con you, sì? E questo tutto in 54 Ultra HD, quindi ascoltiamoci Talk to You Fit 54 Ultra. E finiamola così.
1: Di Another
2: Day. No.

0: Che pezzo clamoroso questo. Sai cosa mi ricorda?
1: Cosa ti ricorda?
0: Mi ricorda il Polydrag di quest'anno in cui hai fatto da DJ. E in questo momento stai un po' facendo il DJ con la tua selezione musicale.
1: Letteralmente
0: oggi.
1: Sono molto contento di portare almeno per una volta tutte canzoni scelte. Così vi beccate i miei gusti discutibili. Non so come
0: sono, discutibili, sono solo video. Hit, scusami.
1: Ma perché sono tipo dei roller coaster, un po' come è stato l'ultimo Polydrag, quello dove Karil ha fatto che... da cameraman.
0: Bellissimo.
2: Un applauso.
0: Questo è il mio highlight di quest'anno.
1: Applauso.
2: Scusami, hai fatto da Karilman?
0: Karil. Cameraman con la K.
1: Che bello. Infatti se andate sulla diretta di YouTube di Polydrag di quest'anno, la quarta edizione, vedete Karil ogni tanto che nelle inquadrature gira capitombola per cercare di prendere le nostre performer dai piedi in su.
0: È stato tendenzialmente in su,
1: sì.
0: Però anche i piedi inquadrati. Mi è stato chiesto.
3: Buon gustaio.
1: Chi è che te l'ha chiesto? Aspetta, scusami.
2: Tralasciamo questi drammi polidraggici a Polydrag e invece chiediamo a Karil, com'è andata la tua stagione in radio effettivamente?
0: Stavo proprio introducendo così, il mio highlight è stato fare da cameraman a Poliedro.
2: Quindi un evento non di Poliradio, fantastico.
0: No, beh, c'è stato Poliradio un botto, cioè nel senso...
1: Perché c'era anche Luciano Fara da DJ, per dire, con la console della radio, con tutta la selezione musicale sua.
4: Ed eravamo tutti lì ad assistere, tra l'altro, quindi Poliradio c'era nello spirito.
1: Chiaramente.
0: E alla
1: che
0: fine
1: bello sì. Che è stato vedervi in lontananza sulle panchine alla fine dello spettacolo, proprio
0: a mangiare la pizza.
1: Emozionante.
0: Ma per il resto, per programmi peraltro, non è che abbia fatto così tanto. Mi sono concentrato sullo studio. Infatti questa sessione non ha reso per niente.
1: Ma come? No? Ma è proprio vero che paradossalmente l'impegno che ci metti nello studio è inversamente proporzionale.
2: Sì,
1: a,
2: sì.
0: Sì, sì, la prossima volta farò...
1: No, scusa, no, il successo nella sessione è inversamente proporzionale a quanto tempo dedichi alla radio? Com'è che funziona? Io mi incaso in
3: sì, è esattamente
1: qua.
3: Così.
1: Ok,
3: esattamente.
1: Perfetto.
3: Infatti grazie. È stato in radio tutto il tempo e ho dato due esami. Che non sono tanti.
1: Però no, volevo dire che però, più tempo dedichi alla radio, più passi gli esami, o più va bene la sessione.
0: Esatto, è la stessa vabbè, cosa. Avete detto la stessa cosa.
1: Sono due, va bene.
3: Due, dai, ci sta.
1: Toppete. E invece mancano un paio di persone qua. I novizi, tra l'altro.
4: Vai tu, Clea, vai te. Io, ma che onore, grazie.
2: La più nuova di tutte.
4: Freschissima. Infatti sono qua che faccio programmi da aprile.
0: La più giovane della radio? No.
4: C'è una 2007, mi dicono, ma non si presenta.
0: Allora, la più giovane della radio attualmente.
4: Attiva. Ok, sono qua da un po' di tempo e devo dire... mi sono divertita un botto. Ho fatto... all'inizio in realtà non volevo fare la speaker, però sono sempre qua in mezzo alle palle, quindi...
0: Ma se fai un botto, scusami. Non volevo fare la speaker.
1: Chi è che ti ha convinto a fare la speaker o ti ha obbligato?
4: Michelino. Michelino,
1: ah,
4: sì.
1: Chiaramente.
2: Un applauso a Michi.
1: Un applauso a Michi, ciao Michi.
4: Sì, sì, infatti poi mi ha portato a Polisveglia, ho fatto Polisveglia con lui e Luciano, mi sono divertita molto, mi sono intrufolata a RPG un paio di volte, quella puntata clamorosa. Con Tomodachi Life, Nerd non mi ha ancora avuto tra i loro banchi, anche se ricevo richieste soventi, ma
2: siamo il programma migliore di videogiochi della radio.
4: Bravo, è vero.
1: Slidate nei DM di Clea, per favore.
4: Non ti dico per cosa. Ragazzi, poi ci pensiamo. Quindi top stagione di sempre. Un botto di pizza fighi, un botto di Domani a Luna. Quindi sono felice. Sono molto soddisfatta.
2: Un applauso a Clea.
1: Un applauso
2: a Domani a Luna.
1: Evviva Domani a Luna,
4: che
1: insomma.
4: Porta i nostri animi in questo unico posto e
2: parlando di Domani a Luna.
1: È qua per finire, cioè, il mio compagno di viaggio magnifico.
2: Ho fatto rubriche, ho fatto sigle, ho fatto video stupidi, ho fatto...
1: Ma no, tu eri fuori di testa comunque, perché organizzavi quelle riprese per le storie prima del programma. Tipo quando hai stampato i biglietti di Poliradio Airways.
2: Sì, esatto. Fare

0: upgrade. Ah, per ora mi rimango umile.
1: Ma il Blu-ray sta morendo, cosa ne pensi di questo declino del formato fisico dei film?
0: Succede, purtroppo succede, sempre successo, continuerà a succedere.
1: E sai cosa succede? Succede anche che Charlie XCX, prima di far uscire il suo nuovo album, credo stanotte a mezzanotte, ha fatto uscire un nuovo singolo che ti faccio ascoltare, si chiama Camera.

0: Cosa ne avete pensato di questo pezzo?
1: Oh, una figata.
2: Brava Charlie.
0: Ci scrivono da casa oggi solo White Girl Music. Effettivamente ci
2: ancora per
0: pensandoci.
2: Poco.
0: Come ancora per poco? Aspetta un attimo.
1: Pensavo fosse un complimento comunque.
0: Ah, ok.
2: Spero di sì.
0: Comunque questa la storia di questa canzone, nel senso, a leggere il testo è molto interessante anche rispetto a tutte le interviste che Charlie XCX ha fatto, rilasciato in onore di questo album, prima di questo album, in cui parlava di nuovi inizi oppure dei suoi interessi che mutano nel tempo, che cambiano nel tempo. In questo caso l'album, che mi pare si chiami Musica Cinema Fashion, non mi ricordo esattamente.
2: Sì, Music Fashion Film.
0: Parla un po' di tutti gli interessi che lei ha sviluppato nel corso del tempo. Adesso lei non vuole più fare musica, infatti l'abbiamo vista sfociare nel cinema, diventare attrice, fare cameo all'interno di serie TV. E sì, nel testo di questa canzone parla appunto del fatto che sta mettendo in dubbio quello che l'ha fatta partire, la musica, per sfociare invece i nuovi medium, nuovi formati.
2: Sebbene comunque in 3 anni abbia fatto 3 album, tra l'altro, c'è da dire.
1: E poi l'artista poliedrica, sinceramente, non è che rinnega la musica, sta semplicemente esplorando altre cose del suo io, quindi in realtà...
2: Sì, o comunque altre diciamo, metodi per arrivare alla musica, come la colonna sonora di Wuthering Heights, che è musica, però il punto di partenza magari è il film.
1: Esatto.
2: E dire come faccio a completare questa opera cinematografica. Ah. Quindi è un problema, magari è un fatto solo di ispirazione, non di mezzi, però vedremo in futuro.
0: Ci sta.
3: Comunque mi dispiace, Filippo, dirti, ma sì, questo non è un complimento. La White Girl Music è un modo pesante per insultarti da parte dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo su WhatsApp al 320-320-5652.
0: Ci fanno no con le mani.
3: Ah, vero, perché WhatsApp e Telegram sono giù? Fantastico. Potete scriverci solo su Twitch a twitch.tv/poliradioit, dove potete vedere anche le nostre 5 bellissime facce.
0: Oppure
3: potete telefonarci lo 0223-992475 o 76.
0: Tu l'hai detto, infatti.
3: Perché?
0: Ah! Va bene.
3: Ok, bene.
0: Sì, sarà un casino. Comunque potete anche slidare nei DM di Clea per proporle collaborazioni per i suoi programmi, oppure nei nostri DM per mandarci altri messaggini.
3: Oppure slidate nei DM di Poliradio per ascoltare il
0: nostro amatissimo
4: Rock Classics.

0: Per la felicità dei nostri ascoltatori abbiamo chiuso con la White Girl Music. Ebbene,
1: no,
0: il nostro regista Phil, no, non l'hai presa sul personale, quindi questo affronto.
2: No, sto dicendo di no perché non è chiusa con la White Girl Music, mi dispiace.
1: Era solo una pausa in mezzo al delirio della bellezza.
2: Sì, la bellezza delle nostre dive che ci offrono tutti questi magnifici
0: doni.
2: Brani, questi doni che ci scendono sulla terra da queste dee, queste dive. Voi non piacciono? Scusatemi un attimo, non
0: no,
2: lo so.
0: Sì,
3: certo,
0: a me...
3: che ci piacciono.
0: Ah. Guarda, a me piacciono.
3: Stamattina è un'informazione inutile questa, ma ti ho pensato perché guardavo Quattro Matrimoni, un grandissimo programma, e il
0: cosa
3: tema della puntata era diva.
2: Diva.
3: Un matrimonio da diva. Quindi
4: lo sai
3: che
4: riguarda
3: perfetto.
4: Quattro Matrimoni?
3: Chi? Cosa?
4: Mia sorella.
3: Quindi?
4: A 9 anni.
3: Dai, forza Roma.
0: Sta crescendo bene.
4: Dai, sta crescendo bene.
0: È come quei bambini di 9 anni che tipo leggono l'Odissea o grandi classici.
4: Esatto.
2: Vabbè, ma è tipo quell'evento canon.
3: I testi antichi.
2: Sì, allora, come l'evento canon, che è quello di andare a vedere il nuovo film di Nolan, che è l'Odissea, in sostanza,
1: no,
2: ma gli altri eventi canon
1: balzabile.
2: Sono oltre ad... Come balzabile?
0: No, no,
2: ma
0: no.
2: Prenotato al cinema per la settimana prossima, scusa. Cioè, ho speso 15 euro per l'IMAX di merda.
0: Allora, quello non va bene.
3: Vai finori,
0: cioè, va bene
3: serio?
0: Vederlo in
2: no,
0: IMAX
2: vado
0: è truffa.
2: A Verona. Cioè, quindi l'IMAX minore.
3: Okay.
2: Cioè, tu immagina le fasce di ritaglio, cioè quello negli 8, nei soli 40 cinema in giro per il mondo. Poi ci sono quelli per noi altri, e il mio ovviamente.
3: Ancora peggio, cioè,
2: sì,
3: vabbè, dai,
2: diciamo,
3: ci sta.
2: Più o meno. Però se Stellina sta ascoltando, questo si poteva fare, quindi che ci, cioè, nel senso, c'era solo quel cinema, insomma, riferito a persone che probabilmente ci stanno ascoltando.
0: Speriamo. Wow. Andate a vedere anche gli alpaca, tipo?
2: Gli alpaca?
0: A Verona non ci sono anche gli alpaca.
2: Beh, c'è il Parco Natura Viva, però non so se ci siano gli alpaca effettivamente. Da un botto che non ci vado al Parco Natura Viva.
0: Però ci andrai ora? Cioè, ci andrete?
2: A questo punto no, cioè non è previsto perché si fa solo il giro a Gardaland, però adesso mi stai dando un po' di idee. Cioè io me le segno.
0: Magari grazie. Scappate dal film tipo dopo un'ora e
2: dice,
0: poi
2: vabbè, ma se sarà tipo alle 20 di sera, spero che gli alpaca a un certo punto vadano a dormire, no?
0: Però magari fanno orari diversi dai nostri.
2: Ma tra l'altro, fun fact, gli alpaca vengono utilizzati all'interno di un podcast che ascolto per segnalare quando una puntata non esce durante la giornata corrente per qualche motivo. Non ho ancora capito questa dinamica.
3: In che senso vengono usati?
2: Nel senso, mandano una foto di un alpaca e c'è proprio questa cultura del vedere l'alpaca equals equals non ci sarà la puntata odierna del podcast, no?
3: Beh dai,
2: quindi se avete indovinato di quale podcast sto parlando, scrivetecelo su Twitch, grazie.
0: Oppure mandateci una lettera a Via Celoria.
2: Oppure provate a richiamarci, perché prima siamo stati completamente incapaci. Come all'inizio della puntata che avevo detto, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Evidentemente
0: no.
2: Non mi ricordo come si fa. Che ci posso fare? Questo sono una diva come tutte le altre che stiamo cercando di farvi apprezzare. Anche perché, cioè, se
0: che non stiamo spingendo dentro le vostre gole.
2: Perché obiettivamente, se non lo facciamo noi, probabilmente lo fanno altre radio, lo fanno altri programmi. Quindi, perché
1: è molto
2: dobbiamo,
1: peggio di noi, tra l'altro.
2: Capito? Perché non possiamo, diciamo, acquisire questa bandierina di aver dato a voi queste magnifiche artiste. Per esempio, adesso ne ascoltiamo una che secondo me avete sentito fino allo sfinimento su Instagram, con tutti questi reel, con questo crescendo che va
4: ok, lo
2: cresce.
4: Sento, ho capito esattamente che canzone è, che è stupenda.
2: Lo percepisci?
1: Siamo in ballo e balliamo?
4: Ma scusami, questa è White Girl Music?
2: È
4: tutti.
2: Sempre White Girl Music. Aspetta un attimo che sentiamo appena cade il drop. Qua stiamo per ascoltare Slater con Dance, per questo suo nuovo album Worst Girl of America, che ha sbancato, no? Lo state apprezzando? Lo state
0: percependo?
2: Come dicono
0: i dollaroni del titolo.
2: Sì, veramente una canzone spettacolare, al quale c'è l'ha sbancato, stupenda.

0: viaggi, di fine, di stagione. C'era al domani luna del martedì una rubrica che facevamo.
1: Quale
0: che si
1: rubrica?
0: Chiamava I Will Die on This Hill.
2: Poetico.

0: vedo facce sconvolte in giro per lo studio.
1: Ma Bennett, il 4 domani all'una non si scherzava mica. Ma che no, storia
0: ma
1: mai
0: abbiamo
1: questa?
0: Un regista, era, abbiamo un sound era, designer, boh.
2: Era serissimo il domani Bennett del martedì. Era veramente...
3: Tu sei l'acquisto più grande della radio nell'ultimo secolo, penso.
0: Un applauso. Comunque, di cosa si tratta? Che cos'è questa rubrica per delle persone che non hanno mai ascoltato domani
3: per voi
0: del martedì? E per questo vi dico buh!
3: Giudizio. Vai, spiegaci.
2: Come diceva anche Phil prima, noi parlavamo di viaggi al domani all'una del martedì. E questa era la rubrica in cui uno di noi presentava una meta, di solito sconosciuta o comunque non banale, e convinceva gli altri che fosse un'ottima opzione, che fosse l'opzione della vita. O almeno ci provava, poi non sempre funzionava. Non sempre erano convinti gli altri, però di solito funzionava così. E quindi oggi io vi porto in Thailandia.
3: Beh, oddio,
2: volete visitare, cioè... però vuoi, quanto vuoi visitarla? Dove vorresti andare?
3: No, sicuramente non Bangkok, sicuro, però cioè tipo posti un po' più isolati, tipo villaggio, non in mezzo alla giungla magari, però sulla spiaggia mi invoglia molto, credo.
2: E allora questa è una meta che ho preparato proprio per te.
3: E vai, spiega.
2: Allora, intanto ho preso degli appunti perché ho paura di ricordarmi male i nomi, quindi... Oggi ti porto a Kong Kiam.
0: Niente.
3: Niam.
2: Questo è il punto più ad est della Thailandia. La città più ad est della Thailandia, al confine con Laos.
3: Figata, bello.
2: Figata.
3: Inizia a piacere.
2: Allora, cosa c'è poi tra la Thailandia e il Laos? C'è un fiume, il fiume Mekong. Ora, tu immaginati questo Kong Kiam, che in realtà è una sorta di villaggio, esattamente come dicevi prima, tra le montagne.
3: Ok, figata.
2: E è attraversata da questo fiume. Cioè, questo fiume che passa il confine tra la Thailandia e il Laos. Tu lo vedi tutto. Tu vedi sia questo fiume, tu vedi sia questo paesaggio naturale pieno di fiori di loto, pieno di pescatori. E dall'altro lato vedi le montagne del Laos.
3: Beh, il giardino dell'Eden, ma di cosa stiamo parlando? Ma mi hai convinto anche solo a Thailandia, però...
2: Allora basta, questa descrizione.
3: No, spaccato, no, bellissimo.
2: No, te la continuo a raccontare un po'.
3: Vai.
0: No, sì, dai.
3: Cioè, sul confine, no?
2: Siamo sul confine. E questo è il punto più a est. E l'altra particolarità è che, beh, oltre al fatto che ci sono due parchi nazionali, quindi bellissimi, giganteschi... Uno, tra l'altro, pieno di pitture rupestri, quindi già ci sono tanti segni di storia.
3: E animali invece ce ne sono un po'?
2: Ora ci arrivo.
3: Ecco.
2: Ai parchi nazionali no, però ci sono da altre parti. Invece l'altro parco nazionale è perfetto se ti piace fare kayak, canoa, rafting.
3: E l'altro non c'è un fiume, quindi ha molto senso.
2: Esatto, sì, è tutto perfezionato. E è un posto poco toccato dall'urbanizzazione in generale, un villaggio praticamente agricolo, di pescatori o comunque attività appunto agricole. E l'altra particolarità è che c'è un tempio buddista. Un tempio buddista però che l'hanno costruito dentro una grotta.
3: Che quindi figata.
2: È una figata. E c'è questa statua del Buddha disteso, gigantesca.
3: Cioè che dorme?
2: Che dorme, sì, però dorme disteso. Non dorme come si fa di solito, magari tipo accovacciato. No, lui è bello disteso. E ci sono tante altre statue del Buddha. Ma soprattutto c'è il gong più grande del mondo.
3: Wow, bellissimo.
2: Di 20 per 26 metri, una roba assurda.
3: Non si può suonare tutti, cioè bisogna, cioè devi essere un monaco, immagino.
2: Beh sì, anche perché dovresti, immagino, salire o comunque, cioè dovresti avere anche un'asta bella grande.
3: Beh sì, effettivamente.
2: Perché se vuoi andare al centro 10 metri di asta sono, cioè insomma.
3: Ah ok.
2: Forse, cioè immagino che ci sia un sistema di leve per suonare questo gong.
4: Ne sei sicuro?
2: Cioè, non ne sono sicuro. Devo ammettere che ho fallito.
1: Molto interessante, ma
4: mi dispiace.
1: Io sono una turista difficile. Come sono gli alloggi in questo posto? Cosa offre quest'area? Dimmi un po', vendimelo meglio.
2: Come alloggi?
1: Sai, sono molto...
2: Ma come alloggi ci saranno tipo due ostelli e basta? Cioè, che alloggi vuoi? Scusa, io ti ho presentato
1: un posto
2: nella natura.
1: Io voglio il resort di lusso con la piscina, 5 stelle, servite riverite, letto comodo.
2: Ma lì penso che proprio il massimo di base sia 2 stelle.
1: E non sbatti. Io come faccio a fare rafting e kayak se non ho le mie 10 ore di sonno con il mio massaggio e la mia spa?
2: Beh, nel tempio buddista,
0: chiaramente.
1: Ah, sì. Ah.
2: Perché quando qui magari senza tempio buddista abbiamo una spa, abbiamo un resort, invece nel tempio buddista proprio ti riconnetti con te stessa ancora di più.
1: Mm.
2: Ti ho convinto un pochino di più?
1: No,
0: scettica.
3: Ma beh, guarda che in realtà è molto facile. Adesso ci hanno dato questo hint di andare a, in questo villaggio. Fra 2 anni sarà pieno di turisti occidentali che lo gonfieranno di hotel super lusso. Sì. E tu potrai andarci tranquillamente. Esperienza assolutamente non realistica, però ci sta.
1: Ah, e allora tra un paio d'anni sì, magari ci vado.
2: Invece Phil e Gabriel, cosa mi dite?
4: Io ti dico che ho una proposta migliore della tua.
2: Sentiamo, è difficile.
4: Lo so che è difficile, però l'ascolteremo solamente dopo Free di
0: Rose Grey. Ciao, mamma mia.

0: Non vi sentite free? Non vi siete liberi di quello che volete?
1: Quasi libere da questa sessione, da questa estate, ma c'è Gabri.
2: Ma lo sapete qual è il miglior modo per sentirvi liberi nella vostra estate?
1: Ho paura.
0: Sentiamo.
2: Andate a fare servizio in un campo scout.
1: Cosa?
2: Tipo il nostro.
0: Se...
2: Mio. Sì, venite, mi raccomando, sono ben 8 giorni. Noi lo facciamo anche
3: sponsor,
2: corto.
3: Ma sì, cos'è sta roba?
4: Ma chiudete qua. Gabriel oggi è venuto qua per sponsorizzare.
3: Chiudiamo
4: basta.
3: Il microfono a Gabriel.
2: Non mi chiuderà il microfono.
1: Indecente.
2: Partecipare a un capo scout è bellissimo perché è un'ottima attività educativa sia per te sia per le altre persone che saranno lì con te, e farai un sacco di attività divertentissime. Per esempio, tu hai mai costruito un arco? Vuoi costruire un arco? Vieni al campo scout.
3: La tua setta non mi convincerà mai.
4: Scrivete adesso, avete anche in omaggio un set di pentole.
2: No, i set di pentole costano decisamente troppo. Se volete io posso darvi ben 2 manici per le pentole.
0: Pure tirchio, ma cosa vengo a fare?
1: Pure i baratti si fanno, bellissimo.
2: Certo, certo.
1: Cioè, come quelli che si faceva tipo negli anni 50 per comprarsi casa con il bacco.
2: Nell'età della pietra, tipo.
1: Nell'età della pietra, chiaramente.
2: Giustamente, perché noi abitiamo nell'età della pietra in realtà. E sarà quest'anno, noi lo facciamo all'incirca a Genova. Quindi saremo anche in un posto, in una location fantastica.
1: Che marchio.
2: In mezzo alla natura. Faremo il bagno nel torrente.
3: Genova in mezzo alla natura. Cioè, Genova.
4: Il posto preferito all'incirca Genova, provincia di Genova.
1: Bellissimo. Stupendo. Siamo quasi alla fine di questo episodio della stagione di Domani a Luna. E allora adesso io vi devo chiedere: quali sono i vostri progetti per la prossima stagione?
3: Che bella domanda.
1: Clea.
3: Che bella domanda.
1: Guardando Clea direttamente.
3: Guardandomi, dite che devo parlare io. Parlerò io. Perfetto. Allora, continuerò Polisveglia, che potrebbe evolversi in una nuova forma particolare suggerita dal nostro carissimo Tenant.
1: Attenzione, si
3: che potrebbe
1: evolvendo.
3: Diventare Polinanna.
1: Oh.
3: Perché Luciano, che fa Polisveglia insieme a Michelino e me, non ci può più venire la mattina in radio perché lavora. Chiaro. E quindi possiamo evolverlo in Polinanna.
1: Ma avete qualche posto vacante per caso?
3: Ma certo, ma quando vuoi. Dalle 8 alle 9 dobbiamo ancora decidere il giorno e mandiamo tutti quanti a Nanna.
1: Oh mio Dio.
3: E mi sembra una cosa.
1: Ma si manda Nanna dando una botta in testa con
3: sì.
1: la padella?
3: Chiaro. Sì, esatto. Veramente. No, ma mandiamo, cioè non facciamo veramente dormire. Li carichiamo così posso andare a dormire felici. Quindi questo è un ottimo piano. Ed è arrivato poco fa l'invito di partecipare al RPG. Io sono molto contenta e voglio un sacco farlo.
1: Oh mio
4: esatto.
1: Dio.
4: Cioè questa è per tutta la competizione con nerd comunque.
2: Esatto.
4: Cioè, cerchiamo proprio di arraffare.
2: Abbiamo la doppia quota cosa.
4: Tipo Real Madrid e Barcellona.
3: Esatto. Ecco, mi sono la Minghia Mal, piacere. Non lo so, è tutto quello che so dire del calcio. Quindi sì, questo sarà il mio progetto per l'anno prossimo e sono molto contenta.
1: Bellissimo. Tenet.
4: No, Tenet. Vado. Allora, io ho un programma che vorrei fare con altre 2 persone della radio. Che voi sapete sicuramente chi, però non ve lo dico.
1: Sorpresa.
4: La sorpresa proprio di Pulcinella. E c'è un altro programma che forse vorrei fare, però finché non ho l'identità grafica non è in forza.
5: Cosa stai dicendo allora?
1: C'hai comunque la grafica,
4: senso, sono i miei programmi.
1: Nulla di nulla, letteralmente.
4: Sono i programmi questi.
5: Sta negli Epstein file questa cosa.
4: Praticamente sì.
1: Comunque io lancerei un applauso per i novizi che hanno fatto graduation da Domani a Luna, quindi applauso Yuhu! Perché
2: passano i loro programmi, sono fortissimi.
1: Alla rotazione dei programmi, attenzione, bravissime. Dave, continuerà?
4: Io vado in Erasmus.
1: Oh, quindi...
5: No!
4: Quindi continuerò, certo, dei fake, ma continuerò fra una stagione. Cioè,
1: vabbè, sì, dopo. Prendiamo una stagione di pausa.
4: E ovviamente ci sarà magari un coaiuto, ma queste cose non si spoilerano.
1: Okay,
4: però una seconda stagione non da solo, non in singolo. Vedremo.
5: Io vediamo, cioè se riesco a sopravvivere questo settembre spero di avere anch'io il mio programma musicale. Neanche io, in realtà ti ho criticato, ma non è, cioè io sono stra superstizioso su queste cose.
1: Come?
5: Cioè sono stra superstizioso, non mi piace dire queste cose ad alta voce, quindi non lo dirò.
1: Ok.
5: Però mi piacerebbe fare un programma
4: musicale.
5: Due programmi musicali. Tre programmi con facciamo stare programmi.
4: Riempiamo sto palinsesto.
5: Il palinsesto. Il format di video che avevo iniziato col Ziget mi piacerebbe riprenderlo e farlo seriamente.
1: Oh mio
5: Quello
1: Dio.
5: Che avevo fatto un Reels per il Ziget, tutto editato bene. Volevo riprendere quell'esperimento e farlo
1: ti
5: meglio.
1: Prego, figata. Per favore, continualo perché ne avevo visti un paio. Mi sa che avevi mandato Chef Kiss. Manca Gabriel.
2: Allora, manchi anche te.
1: Esatto, cosa. Però, ma mi tengo per l'ultimo.
2: E per seconda cosa, il mio programma dell'anno prossimo, oltre a continuare RPG, mi sembra che inizia con la R e finisce con la I.
4: Rimini.
2: Esatto. Fate con questa informazione quello che volete. Io mi piace essere criptico.
1: Ah, ok, lasci semini un po' di...
4: Radio per...
2: No. No, non è un programma. Dico solo che non è un programma.
1: Sarà un altro podcast.
4: R-podcast.
2: Non è neanche un podcast.
4: Res.
2: Ho un programma per l'anno prossimo che non è né un programma né un podcast.
4: Dai, ho capito. Ho capito. Abbiamo capito.
1: E invece
4: Phil
3: Dulcis in fondo.
1: Dulcis in fondo. Questa dovete sapere, ma ve l'avevo già detto qualche giorno fa, è una puntata abbastanza importante per me, perché è la mia ultimissima puntata di Domani a Luna. Dovete sapere che non ho mai preso in un anno che ho iniziato a fare radio, più di un anno che ho iniziato a fare radio, non ho mai preso un programma e sono sempre rimasto coccolato nella mia comfort zone di Domani a Luna, che mi ha permesso di conoscere un sacco di persone diverse, di vedere tutte le persone nuove che arrivavano, di ruotare su tutti i responsabili, Ludo, Lore, Michelino, anche Giorgio Mattina, bellissimo. Però purtroppo, come ogni viaggio che si rispetti, anche questo arriva alla fine. Probabilmente appunto nella prossima stagione si continuerà, però non più durante la pausa pranzo, che un po' mi fa scendere la lacrimuccia.
2: No.
3: Ce l'abbiamo una soundtrack per questo?
5: Un applauso.
3: Un applauso.
1: La stai facendo? Qua qualcuno sta prendendo, sta dirottando, sta facendo la regia al posto mio. Oh!
2: Non ti vuoi partire l'applauso da solo, effettivamente.
1: Va bene, però nel senso, cose che finiscono, cose che iniziano, sarà chissà come sarà questa nuova esperienza che mi accingo a fare, anche con i programmi nuovi, sia dentro che fuori dalla radio.
4: Ma dacci qualche spoiler.
1: Non posso darvelo lo spoiler.
4: Niente.
1: Però
4: cioè, lui che ha introdotto il giro di... Io almeno ho una motivazione per non farlo.
1: Lo spoiler è che sarò meno presente in radio, soprattutto durante la giornata. Cogliete le informazioni che volete. E con questo... Ve lo devo dire, siamo arrivati proprio alla fine della puntata di Domani a Luna.
2: È l'ultima, l'ultima di questa sessione estiva.
1: Prima della chiusura estiva, in cui la radio continua, ovviamente, chiaramente, ma i programmi poi riprendono. Vabbè, adesso fate toccapalle, fate corna e tutto, perché è bordello. Dopo di noi mi è giunta voce del fatto che ci sarà un programma molto interessante.
5: Yeah. Continuiamo noi, io e Tancredi, che abbiamo finito oggi la sessione.
1: Un applauso.
3: Dalle 3 alle 4 con Listening
4: Dalle
3: Party.
4: Dalle 3 alle 5 forse. Chi lo sa?
3: Si vocifera.
5: Listening Party. Programma... Quasi è durato un anno fa, è iniziato quando Tancredi era appena arrivato in radio. Un bellissimo programma, cioè si sta insieme, si ascolta musica, vediamo un attimino di far passare anche musica da chi non c'è qua a Milano in questo momento.
4: Un applauso per chi non c'è a Milano.
1: Un applauso per chi non c'è a Milano, che è scappato. Mamma mia.
5: Venite numerosi, ascoltateci perché ci divertiamo.
1: Io vi vorrei ascoltare, ma ho delle chiamate di lavoro, tanto per cambiare.
5: Beh, di sottofondo.
1: Ma lo registrate?
3: La parola dici, con lo la faccio L, sentire censura. Anche alle
1: persone. Dice, lo faccio sentire anche alle persone in chiamata? Sì, tipo, certo. Lo metto ma sullo speaker oppure condivido l'audio?
5: No, direttamente speaker, massimo volume.
1: Ok. Sì, ci sta. Va bene.
5: Con diretta Twitch condiviso sullo schermo.
1: Sì, letteralmente come tipo gli iPad Kid che condividono tutte le robe, c'hai 3000 finestre a fianco l'una all'altra. Stupendo.
4: E lei ride perché è una di loro. Ha riso molto forte.
1: E con questo suggerimento per come continuare la vostra attività lavorativa per il resto della giornata, vi dobbiamo salutare, chiaramente. È stato veramente magnifico fare questa puntata con voi. Grazie Giuseppe, grazie Dave, grazie a Clea, grazie a Carillo, grazie a Gabriel.
3: Grazie al nostro regista.
5: Grazie Filippo.
1: Adesso vi faccio l'autoapplauso, fanculo. Ecco qua, è finalmente finita. No,
3: che
1: finalmente
3: bellezza.
1: No. Però quasi finita, perché come ogni Domani a Luna che si rispetti abbiamo sempre la nostra rubrica finale, quella che ci portiamo nel cuore, quella che ha quella emozione che ci porterà ad odiare quello che stiamo per ascoltare, forse perché la sentiamo troppe volte. E questa è la filosofia della rubrica. E sapete di cosa sto parlando? Del disco merda.
6: Disco merda.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici di Pills, ben ritrovati. Io sono Mattia, qui accanto a me per la prima volta c'è Margherita.
3: Buonasera.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui di fronte a noi Cherry Wise.
4: Wow. Ciao ragazzi, ciao.
2: Come stai?
4: Bene, molto bene.
2: Posso chiamarti Stefano?
4: Certo, non mi chiama nessuno, non Stefano, ti chiama solo mia madre,
2: Cherry.
4: Mio padre, sì.
3: Allora saremo i primi. Ah no, quindi Cherry.
2: No, saremo
4: Cherry,
2: i primi.
4: Cherry va benissimo. Allora,
2: sì. Sì, io purtroppo questo purtroppo, per fortuna, per me è un vanto avere questo accento pugliese, questa cadenza pugliese. Si sente? Poco. Perfetto. Perfetto. Sei qui a presentare il tuo nuovo EP,
4: esatto,
2: che è Sunboy.
4: Esatto.
2: Come nasce?
4: Beh, un EP poi è strano perché è di due sole tracce, quindi.
2: Di due sole, sì, un mini EP.
4: Un mini EP, esatto, un EP, l'EP dell'EP.
2: Una E e una B.
4: Esatto, A e B, sì.
2: Perfetto.
4: Una formula che ho già sperimentato con l'EP precedente, dove metto una canzone più, diciamo, da ascolto e una più da club, no? Più da, per i DJs. E mi piace questa formula perché riesci a non buttare via anche le tracce magari più, appunto, più da club, più da DJ, le puoi comunque far uscire. Chiaramente sono riempitivo, però sono delle tracce a cui tengo lo stesso.
2: Quello di prima era If You, giusto?
4: Esatto.
2: Quello com'è andato? Bene?
4: Bene. Quello poi è uscito per un'etichetta americana, si chiama Openers. E sì, è andato veramente molto bene, devo
2: Sei
4: dire.
2: Contento?
4: Sono contento, sì. Infatti sono loro che mi hanno un po' illuminato su questa nuova formula dell'EP a due tracce.
2: Quindi è una formula che viene oltreoceano,
4: capito?
2: Bello.
4: Sì.
3: No. Come mai invece Sunboy? Da dove hai preso ispirazione?
4: Dici il nome?
3: Sì.
4: Beh, allora io già ho una canzone che si chiama Ragazzi del Sole, sì, e quindi è un po' una continuazione di questa narrazione. A questo giro diventa in inglese e al singolare. Un po' perché mi sento adesso io più Sunboy, infatti la musica è molto più solare, la definirei solare. E guarda, la traccia principale che si chiama Sunboy, appunto, che dà il titolo all'EP, nasce tantissimo tempo fa, è questa melodia che mi era venuta, non mi ricordo nemmeno quando, ma siccome ti parlo, siccome era il 2022-23, sì. E io avevo questa melodia e secondo me era molto forte, però non riuscivo mai a trovare il suono giusto per questa melodia. Poi sono successe una serie di cose a questo brano e magari dopo ne parliamo più con calma. Non lo so, forse adesso è il momento di parlarne, perché dopo
2: la calma, sì, torni al mare.
4: Allora, questa cosa qui non l'ho mai detta e semplicemente io ero finito su una, stavo per finire su una compilation molto importante internazionale con il brano originale. E poi alla fine mi hanno detto: guarda, alla fine il brano non entra perché non riesce ad entrare nel mix. E allora io ho detto: ma questa melodia, secondo me, messa come era messa prima, era sprecata. E quindi era un momento in cui ero suggestionato da questi brani con degli archi e mi ero messo a fare un sacco di prove di archi che andavano, no? Molto luminosi. E poi è successa questa cosa e avevo questa melodia, ho detto: ma proviamo a metterla su questi archi, e mi piaceva. E poi ho detto: però il suono non è quello giusto, perché all'inizio era tipo un glockenspiel, una marimba, no? Un suono percussivo metallico, sordo, che ti trasmette altre cose, no? Ti trasmette magari tranquillità, pace. E invece io ho bisogno di energia, quindi ho detto, mi sono scervellato, perché questa melodia secondo me doveva venire fuori di più. Ho detto: vabbè, ma chi se non il grande maestro può illuminarci la via? E quindi l'ispirazione arriva dall'Amour Toujours di Gigi Dug, che secondo me è un pezzo incredibile.
2: Sì, assolutamente. Vabbè, ha fatto la storia della,
4: certo,
2: musica elettronica italiana.
4: E non solo.
2: E non solo,
4: non solo,
2: certo.
4: Non solo. E secondo me è abbastanza rappresentativo di quello che noi italiani sappiamo fare forse meglio, cioè che è inventare le melodie. E quindi ho detto: oh, ragazzi, cioè era un po' imbarazzante, no? Perché dici, comunque lo associ a un certo tipo di mondo, dici, rischi di risultare un po' quasi kitsch, però in realtà secondo me è perfetto, perché poi quel suono lì simula una tromba di fatto.
2: Sì.
4: E la tromba è uno strumento squillante che canta, che fa la melodia, e quindi insomma questa è la genesi musicale.
2: Sì, secondo me si è riuscito molto a portare quel suono anni 90 in un suono abbastanza moderno, devo dire.
4: Sì, quello era l'obiettivo. Poi io comunque appunto da un bel po' di anni che mi sono fatto svariate ricerche su tutto il mondo della trance progressive degli anni 90, che andava tantissimo in Italia, e io sono convinto che andasse anche perché rispecchia un po' il nostro modo mediterraneo di vivere, forse, no? Di essere più improntati a parlare, a cantare, e quindi la melodia per forza di cose entra in questo tipo di musica, perché noi appunto la nostra parlata è melodica e in qualche modo ci rispecchia.
2: Ci sta, dicevi che avevi questa melodia da un po' di tempo.
4: Sì.
2: Da quanto tempo? Hai detto 2 anni?
4: No, secondo me ce l'avevo dal 2022.
2: Ah, ok, ma quanto è difficile? Cioè, ti succede spesso che hai questa melodia in testa per tanto tempo e poi, bueno, non so, tutto d'un botto ti esce fuori, oppure è una roba che ci metti un po' di anni, prendi e rilasci? Come funziona?
4: Guarda, ci sono tanti brani che iniziano anni prima e vengono finiti anni dopo, nel mio caso. Sono uno che rimugina parecchio sulla musica che faccio. Difficilmente un brano inizia e finisce così in un secondo, però per contrasto l'altro brano dell'EP Sun Boy, che si chiama Sun Friends, è così in realtà. L'ho fatto in aereo mentre tornavo dalla Sicilia.
2: Quindi di jet.
4: Sì, ecco, quello è venuto fuori così in un secondo. Poi l'ho un po' sistemato, magari ho cambiato 2 o 3 suoni, però quello proprio è venuto fuori in, ti dirò, sì, un giorno. E quindi mi piace anche questo contrasto dei due brani che hanno proprio un iter totalmente opposto.
2: Un EP molto estivo, ecco.
4: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi perfetto anche per la data di uscita.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: È, guarda, tutto perfetto.
4: Poi questo non è troppo programmato, perché poi, sai, la musica la finisci, la impacchetti mesi prima, e poi anche devi vedere la data d'uscita. Insomma, ci sono tutta una serie di cose tecniche che poi vanno al di là del pensiero musicale, e quindi delle volte ti va di culo che esce proprio quando dovrebbe uscire, delle volte invece non c'è questo giusto tempismo. Però sono anche convinto che poi la musica debba essere non stagionale ma eterna, perché poi uno magari la ascolterà, che ne so, tra 6 mesi, tra 15 anni, insomma non si sa mai cosa succede. Cioè non è che stiamo vendendo ciabatte per l'estate.
2: Certo.
3: E tra l'altro in quest'ultimo EP si percepisce, secondo me, un cambio di rotta nella tua, diciamo, carriera, perché come avevi detto, se non sbaglio, in uno degli ultimi reel che hai postato, ogni disco, ogni album barra EP rappresenta un momento della tua vita e come affronti quel determinato momento. Ovviamente correggimi se sbaglio, e noi ti volevamo chiedere che cosa è cambiato in Stefano in questo EP rispetto magari a Wax Tape e i dischi precedenti.
4: Hai detto Stefano.
2: Benissimo. Ti senti un po' la mamma.
4: Sì, sì, sì. Ma guarda, hai perfettamente ragione, infatti appunto l'avevo dichiarato in questo reel che ho pubblicato. E, sai, Wax Tape, io arrivavo da degli anni di tanta produzione musicale, e poi erano anche gli anni subito dopo il Covid in cui penso tutti noi abbiamo avuto un po' di malumori, malesseri espressi più o meno bene, male, non lo so, insomma. Non è stato di sicuro un bel momento, e secondo me gli strascichi si vedono ancora, per forza di cose. E, ecco, io forse in quel momento lì avevo visto tutta una serie di problemi nel mondo che mi circondava, e li avevo affrontati con rabbia, appunto oscurità. E invece secondo me il cambio di rotta si vede anche già dal mio ultimo disco, Onda Tonda, dove la musica è molto più, sì, ti direi gioiosa, luminosa, anche se comunque io cerco sempre di mettere un po' di nostalgia, un po' di malinconia nelle cose che faccio, perché mi piace questo contrasto. E poi mi viene, insomma, non, sono anche cose che non si comandano più di troppo.
3: Sono naturali,
4: sì. Esatto. E quindi sì, diciamo che la differenza un po' può essere in questo, dove c'è sempre tanta energia, penso, nei miei brani, perché anche in Workstay c'era questa energia. E però adesso è più un'energia solare, no? Più cercare di affrontare i problemi. No, mi viene da dire con un sorriso, che è veramente una frase del cazzo.
2: Una frase fatta, veramente.
4: Esatto. E ovviamente è molto più profondo di un sorriso, però sì, per riassumere direi
2: con un sorriso.
4: Con un sorriso.
2: Un samboy.
4: Esatto.
3: Hai fatto la tua trasformazione.
4: Esatto.
2: No, ma sempre di quel reel mi hai fatto venire in mente un'intervista che ho riguardato prima di questa intervista di Lucio Dalla, cui diceva praticamente la stessa cosa che dicevi tu, cioè io non sono più cosciente di niente. Che è la cosa più bella che un uomo possa dire, ma non soltanto quando fa un album o un EP o un singolo, ma in qualsiasi momento, perché questo album è come sono io adesso. E questo era dell'83, prima dell'album 1983. Ti volevo chiedere, c'è qualcuno a cui ti ispiri? Abbiamo detto prima Gigi Dug, qualche grande a cui riguardi indietro con un po' di nostalgia, riguardi un eroe, un qualcuno a cui ti ispiri tanto?
4: No, una persona o una figura in particolare assolutamente no, perché non, distinto mi viene di fare musica per i fatti miei, e ci sono di sicuro tante influenze che però colgo in maniera inconscia.
2: Certo.
4: Di sicuro tutto il periodo che ho passato ad ascoltare la musica trance, progressive, mi ha lasciato un segno, ma anche ascoltando tutta musica nuova, attuale, anche appunto contemporanea di altre persone vicine a me che fanno uscire musica, di sicuro mi ispira quotidianamente. Però ti dico, non è che c'è un qualcuno che dico... Allora, forse, guarda, ti dirò, se c'è qualcuno che non è che mi ispira, che io ambisco ad arrivare a farmi ispirare da lui tutti i giorni, però Paul Kalkbrenner mi ispirò tantissimo molti anni fa, quando vidi il suo film. Io avevo penso 18 anni quando vidi il film Berlin Calling, ma mi piace moltissimo questa sua atmosfera sognante che c'è in alcuni brani. Ad esempio Azzurra è un brano che a me piace tantissimo, e ecco, lui potrebbe essere un buon punto di partenza per capire certe cose, però in realtà se ascolti la mia roba non la cogli questa cosa qua.
2: Certo, no, assolutamente. Tra l'altro, io ti volevo fare una domanda, che adesso facciamo un volo pindarico.
4: Vai, vogliamo.
2: L'abbiamo chiesta a Rossella Essence quando è venuta, sì, l'altro giorno. Qual è il tuo rapporto con Suno, con le AI?
4: Ah,
2: proprio non c'entra un cazzo, però...
4: No, guarda che invece ci sta, è un argomento interessante. Allora,
2: anche perché Sunboy, ho pensato Suno, certo, chiediamogli di Suno, assolutamente. Magari scopriamo che ha fatto con le AI.
4: Cambi una lettera, togli una... No, comunque, guarda, io per curiosità ho provato Suno. Non mi sembra il momento interessante per quello che voglio fare io, perché Suno, come tutte le AI, fa una media di tutte le cose che sono successe e cerca di darti il risultato più plausibile.
2: Sì.
4: E quindi io credo che la musica sia interessante quando non è plausibile, quando porti con sé un errore, come diceva Ungaretti della poesia, che la poesia è poesia quando porta con sé un mistero, e questo mistero è l'errore umano, perché è incontrollabile e quindi non lo puoi programmare. Anzi, tu devi essere pronto ad accettare e accogliere quel momento di errore, perché tante volte io sono convinto che in tantissimi casi persone che facevano musica gli sia capitata sotto il naso la cosa incredibile, ma non l'abbiano colta perché la consideravano un errore. E invece questa cosa è fondamentale nella creazione. Io credo che tutti questi strumenti nuovi siano degli strumenti molto potenti, che se usati bene possono ampliare la nostra capacità di creare, ma la nostra capacità di creare dipende tantissimo dal nostro allenamento alla creatività, e se noi perdiamo la capacità di essere creativi, questi strumenti non ci servono a nulla, perché è come se c'hai, non lo so, una macchina potentissima ma non sai più sterzare, e allora cosa ti serve una macchina potentissima? E il mio grande sogno, che ho in mente da tantissimi anni, da quando studiavo al conservatorio, è: io spero che un giorno venga inventata una macchina che ti si attacca al cervello e tu, senza dover passare tramite uno schermo, una tastiera o degli altri comandi, col tuo semplice pensiero tu riesca a creare musica. In quel caso allora forse l'intelligenza artificiale potrebbe essere davvero interessante, però sei tu che la controlli. Io non so, questa è una mia, un mio volo pindarico.
1: Il tuo volo pindarico.
4: Però ecco, io credo che l'intelligenza artificiale su uno, ad esempio, può essere molto utile a chi vuole fare musica, diciamo, dozzinale, no? Io penso che gli autori del pop devono essere molto preoccupati al momento, perché lui fa lavoro autorale.
2: Ti è mai capitato di scambiare una traccia AI con una traccia umana? Nell'ascolto, nell'ascolto.
4: Non capire che era un AI. Non lo so, guarda, probabilmente sì, perché nel senso non ne sono sicuro. Ho sgamato delle tracce AI, e mi sembra che l'AI al momento nella musica sia usata più che altro per fare musica volgare o oscena. Ci sono svariati esempi. Ad esempio ho beccato un tizio, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque è un cantante finto di music, black music tipo soul, però con i testi proprio ghetto rap, tipo dice bitch, get out the way, capito? Comunque è interessante, perché lì c'è uno che ha avuto quell'intuizione e ha detto: io vorrei fare questa cosa, prendere come se avessi una band cazzutissima che fa soul e gli faccio dire queste grevità. Chiaramente nella vita reale tu dovresti spendere dei soldi per fare una cosa del genere, e magari uno non si accolla di fare un progetto del genere, invece questo col prompt l'ha fatto.
3: Ma invece, prima stavi parlando di errori, c'è un errore che magari hai incontrato nel tuo percorso, che ha reso un pezzo più forte ed è diventato il pezzo magari distintivo di qualche brano, non so.
4: Allora, di sicuro, sai che... vedi, questa è una cosa a cui avrei dovuto pensarci, perché effettivamente è successo mille volte, ma sai, è che secondo me è una cosa costante, nel senso, banalmente, quando tu fai musica il modo di produrre è vaghi tra le librerie di suoni che hai, e magari per sbaglio ti fermi su un suono che non lo consideri quello giusto, ma in realtà poi ti accorgi che gira bene.
3: Ho capito.
4: E quindi alla fine io penso che l'errore sia costante. L'allenamento, la parte difficile è capire l'errore.
3: Sì.
4: Però ci sono

0: finito, è finito.
1: Allora scusa, allora questa la tagliamo, quindi salutiamo chi ci editerà la puntata. Taglia.
0: No, però guarda che in realtà se vuoi se ne può parlare, sì. Perché
1: allora che tipo di festa è stata?
0: È stato, allora, era iniziata al Q Club. Era nata in maniera molto, chiamerei, spontanea. La mia idea era di... Allora, è molto complicato. No, non è molto complicato, devo riuscire a dirlo. Allora, la mia idea era di cercare qualcosa di nuovo e spontaneo all'interno della musica elettronica italiana, senza l'obiettivo di creare qualcosa di forte. Infatti dopo questa festa è anche finita, perché è molto difficile fare il promoter e il musicista allo stesso tempo. Sono due lavori, insomma, o fai uno o fai l'altro. E poi organizzare le feste a livello economico è un gran salasso. Ogni volta c'è tante di quelle ansie. Appena tu accendi un locale sei sotto di tot 1000 euro. E quindi poi la gente compra il biglietto sempre all'ultimo. Quindi tu stai lì fino all'ultimo a dire: ma ce la faremo, non ce la faremo. Poi il mio obiettivo era divertirmi, non stare qua in ansia una settimana a sperare che questi vengano, no? Poi alla fine vengono, quindi però tu ti sei fatto una settimana di ansia. Però guarda, l'obiettivo appunto era trovare... L'obiettivo scritto era trovare la spontaneità nella musica, che secondo me si stava perdendo, ma è un tema tutt'oggi, secondo me. E anche, sai, io arrivando, essendo prima un produttore di musica pop, volevo lanciarmi in questa nuova avventura anche per far vedere ad altri produttori che non ci si deve limitare in un solo ambito, e che la creatività va coltivata anche cambiando i campi. E secondo me poi questa cosa un po', io non so se è grazie al mio messaggio, però di sicuro sarà servito in qualche modo. Però ho visto che qualcosa è successo dopo, no? E banalmente so che Camouflage era venuto un po' di volte alla festa. Io non lo sapevo,
1: certo, anche con la maschera,
0: perché, capito? Poi è appunto, purtroppo quando ti scontri con le dinamiche di un mercato come quello di Milano, devi poi fare delle certe scelte e quindi anche la direzione artistica era difficile mantenere una certa linea. Però quello che è stato secondo me è servito. Chiaro. Almeno per me, anche per qualcun altro, e di sicuro è stato anche divertente.
2: E tu per tanti anni, hai detto poco fa, sei stato un grandissimo produttore e sei stata una figura fondamentale dietro il suono di artisti come Fra Quintale, Franco 126 e eccetera, tantissimi, Coez anche. Cosa ti ha spinto a concentrarti magari di più su una carriera da protagonista, diciamo? Magari non riuscivi più ad esprimere quello che volevi attraverso il suono di altri, attraverso la voce di altri, oppure per altre motivazioni?
0: Beh, di sicuro sì, sai, dando tanto agli altri, dopo un po' questa vena si esaurisce. E io credo che comunque in certe circostanze la vena sarebbe ancora viva. E però è stato proprio un mio interesse, perché diciamo che dopo tutto quel periodo, poi con l'arrivo del Covid, io ho proprio notato nella musica, chiamiamola cantata, uno stagnamento di argomenti.
2: Sì.
0: E quindi non la ritenevo più tanto interessante per me. E invece la musica strumentale mi dava la possibilità di ampliare tantissimo i mondi di cui si poteva parlare, senza le parole, perché appunto la musica è un linguaggio molto più ampio della lingua, delle lingue che abbiamo inventato noi, che sono dei dispositivi poveri, no?
2: Certo.
0: Perché alla fine è già limitante la lingua, poi noi non sappiamo più parlare perché non leggiamo più e non scriviamo più, quindi siamo messi male. Adesso per fortuna la musica, con una nota puoi dire tantissime cose, e io potrei dire una cosa che per te vale un'altra, e questa cosa è interessantissima. In più il momento del DJ set è un momento più orizzontale rispetto a un momento verticale come quello di un concerto, dove c'è una scaletta prestabilita, dove la gente sta sotto un palco col telefono a subirsi. Cioè,

0: adesso io la sto dicendo male perché non è sempre così, però a me è sembrato che negli ultimi anni i concerti siano diventati davvero un momento dove qualcuno sta sulla cattedra e ti sentenzia in testa delle frasi e tu da sotto filmi sperando che la tua divinità ti colpisca. Questa è mi accorgo che è veramente brutta come l'ho detta, però è un estremo di questa cosa. Mentre nel DJ set la cosa che mi affascina tantissimo è che il DJ deve adattarsi alla pista, ma anche la pista si deve adattare al DJ. È uno scambio costante che non sempre funziona, perché come tutte le cose improvvisate o più o meno improvvisate, per forza di cose non può andare sempre bene, e come la vita ti insegna che non può essere sempre tutto al massimo, tutto giusto, tutto perfetto, devi sapere anche gestire le volte in cui la situazione non ingrana. E secondo me è veramente affascinante, di grande insegnamento,
1: sicuramente stimolante,
0: sì,
1: possiamo dire,
0: e anche di crescita.
1: Certo, io ho avuto modo di vederti un po' di tempo fa al Brucia Festival di Savona.
0: Ah,
1: e,
0: sì,
1: e ti volevo fare proprio una domanda al riguardo, mi hai anticipata tu. E tu, siccome è tornato molto il concetto nei tuoi dischi EP di passare dall'io al noi, mm-hmm. e quindi tu, come hai detto anche precedentemente, nei live cerchi un po' di non seguire una scaletta preimpostata, piuttosto preferisci improvvisare durante il concerto, durante il DJ set, oppure preferisci seguire un ordine, non lo so, una...
2: No. Cioè te la prepari la playlist, prego?
0: No. Allora, okay. Nei DJ set... non è mai preparato il DJ set. Anche quando è preparato, alla fine, cioè anche se,
1: certo,
0: se arrivo una volta e dico secondo me questa sera devo suonare queste 8 tracce, poi alla fine arrivi lì e non le suoni, perché ogni volta è diverso. Io quello che faccio è cercare di immaginarmi come sarà la situazione e farmi una playlist da cui attingere, di 100 brani.
1: Mm-hmm.
0: Però poi capita che vado in altre playlist, in altre cartelle, a prendere altri brani. E forse la cosa che più o meno mi preparo mentalmente o anche fisicamente è l'inizio, perché l'inizio, sai, è sempre un po'...
1: Vabbè, certo.
0: Però poi magari arrivi lì, vedi com'è la situazione e dici no, però secondo me io devo iniziare in un altro modo. E questa cosa è veramente stimolante e divertente. È anche molto ansiosa delle volte, perché ci sono dei momenti in cui tu non imbrocchi un brano, non imbrocchi un altro e vai nel panico e come fai sbagli,
1: sì,
0: può succedere, è successo. E mentre quando faccio il live set lì, per forza di cose è una scaletta, perché il live set non può essere, cioè l'improvvisazione è sulle minime cose, no? Su magari far durare di più un passaggio, suonare delle note diverse. Però quello ovviamente, essendo un live, è preimpostato, perché ci sono anche le visual, insomma è tutto coordinato. Però il DJ set non è mai preparato.
1: Sì. È una sensazione molto bella che mi hai trasmesso, è che si percepiva quasi che non fossi tu il vero protagonista della serata, ma fosse il pubblico che ballava, e mi è piaciuto molto questo... questa emozione anche che hai trasmesso, anche l'emozione che si viveva tra il pubblico, appunto, che ballava. Per questo ti ho voluto chiedere. Ecco.
0: Beh, guarda, grazie mille, veramente un bellissimo complimento.
2: Un applauso.
0: Questo, grazie. Tra l'altro, in quel caso ho portato delle visual pazze che non ho mai portato, è di un canale YouTube in cui sono iscritte 4 persone, di cui io sono una delle 4, che è un tipo, penso, norvegese, che inquadra aerei.
2: Bellissimo.
0: Che decollano, o autobus, o in quel caso c'erano anche delle gare di salto di conigli.
1: Sì, e infatti la cosa che ci aveva fatto molto ridere è che dietro vedevamo queste scene al di poco veramente bizzarre.
0: Sì.
1: Ci eravamo quasi incantati a vedere questi conigli che,
0: sì,
1: saltavano, faceva molto ridere.
0: Ma infatti è stato incredibile. A un certo punto, io ovviamente le visual non le vedo mai perché sono alle mie spalle, e a un certo punto mi accorgo che la gente faceva delle ovazioni, ma io non è che stavo cambiando il pezzo, stava entrando,
1: sì,
0: una cosa. Ho detto, ma che cazzo sta succedendo?
1: Sì, perché
0: sono
1: a un
0: girato.
1: Certo punto stavamo aspettando tutti che un coniglietto saltasse, un ostacolo, una roba
0: è
1: del genere.
0: È tipo la scena, non so se avete visto The Office.
2: Certo.
0: Quando c'è il quadrato nel televisore, nella salva,
1: sì,
0: schermo.
2: Deve prendere l'angolo.
0: E Michael pensa di aver detto una cosa incredibile, tutti esultano, ma era per l'angolo che aveva colpito il quadrato. Incredibile. Mi sentivo un po' Michael Scott in quel momento.
2: Vabbè, su questo allora diciamo le prossime date.
0: Sì.
2: Il 18 luglio a Putignano,
0: casa tua,
2: a casa mia, a casa
0: tua.
2: Copra Village, guarda, preparato il... Vieni a ballare. poi abbiamo TV Spenta in Piazza Matteotti a Rapolano Terme.
0: Esatto.
2: Poi a Genova al Bon Film Club.
0: Il 31, perché io ho scritto il 30.
2: Ah, il 31.
0: È sbagliato. 31 al Bon Film Club.
2: Il
0: 31. Posto incredibile, io non vedo l'ora di suonare al Bon Film Club.
2: Senza sminuire gli altri.
0: Certo,
2: ad esempio Art and Sound Corte Trocolo a Cavalla Cavaglion Veronese.
0: Cavaglion.
2: Sì, purtroppo io sono di appunto Noci, vicino Putignano, quindi Cavaglion Veronese non è nelle mie corde. Poi abbiamo Mosaico Festival,
0: esatto,
2: a Piazza Armerina.
0: Esatto, in Sicilia.
2: In Sicilia. E chiudi il 29 agosto Circolo Summerfest Barberina Tavernelle.
0: Esatto, in realtà poi ci saranno altre date che annuncerò a breve, di cui una la dico adesso, non me ne frega un cazzo.
2: Vai, giù.
0: Il 10 agosto, sempre in Sicilia, sulla barca di Ortigia.
2: Bellissimo.
1: Wow.
0: Che è bellissimo lì.
2: Bellissimo.
0: Ho già fatto l'anno scorso esattamente il 10 agosto o l'11, però quindi sono molto regolare in questo.
2: Beh, su questo ti ringraziamo.
0: Grazie
2: Ceri Wax per essere passato da Pils a Poliradio. Io sono Mattia, qui accanto a me, grazie Margherita. E noi ci vediamo alla prossima Pils.
1: Alla prossima.
2: Ciao.
1: Pils.
3: Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Okay.

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio. In tasca, appunto, si chiama.
3: Yes.
2: E volevo farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti?
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei. E in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti, semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che ti ho ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, boh, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco, quello verde,
2: ah, sì,
3: con la X.
2: Ah,
3: bellissimo.
2: Quello...
3: Cioè, Multiply, non X.
2: Quello è veramente un grande disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono stati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Cioè comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io, che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè, questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque, volente o nolente, nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche, secondo me, in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano, non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo, quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Okay. Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino, un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come tu giustamente,
3: sì,
2: ti penso, non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza,
3: sì,
2: che
3: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, cioè ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo, però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza. Tu hai fatto uscire il tuo EP Mare Città nel 2022, uh-huh, e adesso siamo nel 2026, hai scelto un nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente, che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico: wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica, e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi, in modi di esprimere che non conoscevo. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
3: Siamo noi.
2: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima, appunto, sono usciti due singoli, prima è Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare, appunto, è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale, sono state delle scelte che magari avresti a posteriori, avresti detto forse quella volta avrei voluto fare diversamente oppure invece no?
3: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare, cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica, quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
2: Bene, è una cosa molto bella quello che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
3: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro, prima dei concerti, prima dei live, il giovedì sera, mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine. Dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso e da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli. E siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa. In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era già. Era una sua idea. E poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
2: Perfetto, molto, molto molto bene. Volevo farti un'altra paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite. Quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
3: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale, irraggiungibile. Perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai. E tutti... E come io sarei diverso, il mondo lo sarebbe. E quindi perderemmo tutti la nostra unicità. E quindi dico, nel mondo che vorrei non mi riconosco. Perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una... è un po' un'accettazione della propria unicità e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
2: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguardo a Task, se ce ne vuoi parlare. Che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco. E volevo farti una domanda riguardo questa canzone. Ce ne vorresti parlare un pochettino?
3: Sì, Task è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento. È proprio un po' il nucleo. Ed è... a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo, ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
2: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
3: Sì, diciamo blu.
2: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure l'ho scelto veramente...
3: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto. Perché io odiavo il blu da piccolo. Perché per un motivo molto, molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu. E io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori. Figurati il blu, che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool. Quindi nero e bianco, perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile. e poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore, e quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu... Chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello. A me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
2: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma? O...
3: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, mm-hmm, al Festival di Siamo Magazine, sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni, e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
2: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
3: Grazie a voi.
2: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
3: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
2: Perfetto, grazie.
3: Mi dovrei fare Twitter, ex, forse.
2: Perfetto,
3: grazie.
2: Ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista. Ringraziamo gli amici Pizz per averci ascoltato. E niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio. Allora,
3: in tasca il 29. Ciao, ciao. Pizz.
1: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
4: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
5: Se sei una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
6: Mi sento già molto più grande.
7: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Change the way you listen to music.
1: Ah, dunque, sono le 15:07.
2: Dove eravamo rimasti?
1: Dove eravamo rimasti? Qui.
3: This is a journey into sound.

0: questi mamma mia, sono le
1: non so perché è successa questa cosa. In realtà sì, perché grazie a Karil, che è qui alla mia destra, dove di solito sta Mauro Carlino, c'è stata questa idea di riproporre questa vecchia gloria, che ci ha salutato l'anno scorso, il giorno 22 giugno.
2: No, ci ha salutato davvero? Cioè, nel senso, alla fine è rinato in altre forme.
1: In altre forme.
2: Ma non siamo da soli.
3: Un po' per noi.
2: Infatti, sto dicendo, non siamo da soli qua in studio. Abbiamo con noi Tenet, Johnny Shock e Clea.
4: Buongiornissimo, che onore.
1: Wow.
3: Let's get it.
1: È bellissimo avere così tanti ospiti per questo bel programma, che era nato un paio d'anni fa ormai, come un programma corale, cioè un programma pieno di persone. E quindi è bello farlo con tante persone.
2: Infatti stiamo riprendendo un attimino le stesse vibes e vediamo un attimino anche di riprendere vecchie persone che ormai non ci sono qua più a Milano, però magari hanno dato il suo,
1: hanno dato il loro contributo. Esatto. Ci scusiamo per l'inizio un po' in ritardo, ma c'era un'intervista spero abbiate ascoltato
2: attentamente
1: del nostro programma Pills, ma adesso per un'ora, dalle 15 alle 16, ciao Gaia, se vuoi entrare entra, dalle 15 alle 16 c'è Listening Party, qui su Poi Radio, appunto. Io
3: ma
1: sono
3: non glielo
1: Tank.
3: Facciamo un applauso a Gaia che è arrivata.
2: Ciao, un grande applauso.
1: Oddio, aspetta. Sì, non ho gli applausi sulla mia effettiera, scusate.
2: Ciao Gaia, come va?
1: Però questo.
4: Bene, voi?
2: Tutto bene.
4: Perfetto.
1: Dicevamo, in questo programma, che torna solo per questo speciale e unico episodio prima della chiusura della radio, ascolteremo qualche canzone che ci accompagnerà da qui a settembre in queste vacanze, con un po' di proposte da parte di tutti.
2: Vabbè, ricordiamo un pochino come era Listening Party. Tendenzialmente si prendeva un tema e si portava una canzone a tema. Oggi abbiamo deciso di essere liberi perché...
1: Perché sì,
2: un po'...
4: Puntata free, puntata maggio.
1: Liberi e appunto abbiamo deciso di far decidere le persone. Infatti la prima canzone si intitola Power to the P.

0: Power to the People, John Lennon, uno dei suoi primi singoli da solista, una canzone con cui sono stato in fissa per un certo numero di settimane a giugno, ma voi non potete saperlo perché io a inizio giugno mi sono assentato da questa radio e sono tornato solo, non è vero, ho fatto un po' di puntate di Anchats. Ma tant'è, carissimi, oggi parliamo un po' di, celebriamo un po' la fine di questa dannata sessione, almeno per quanto riguarda il Politecnico, anche se poi in realtà la sessione non finisce mai perché la mia mente da studente non esattamente modello è già agli esami che dovrò inevitabilmente sostenere a settembre.
1: Non è la fine della sessione estiva, ma è l'inizio della sessione di settembre.
2: No, ma che stress così però.
0: No, per un... alcuni
2: ancora
0: giorni.
2: Una settimana, qualche giorno sì, ce l'hai ancora di vacanza.
0: Assolutamente. Voi invece come state? Cosa farete quest'estate? Anzi, questo agosto, perché l'estate è già bella che è iniziata da più di un mese. No, un mese e un giorno in realtà.
3: Vado io? Allora, in realtà io mi sono bruciato tutte le ferie che avevo a luglio per fare un cazzo di esame, che per fortuna è andato bene.
0: Ottimo,
1: ok, meno male.
3: E quindi lavoro fino al 14 di agosto e poi dopo devo organizzare il Concorso Film Festival tra Piacenza e Pontenure, che sarà tra il 21 e il 29 di agosto, qui vi invito a venire, in cui vi invito a venire a godere di quello che in questo ventennio non siamo ancora riusciti a distruggere, ovvero il sole, il mare, i festival di cortometraggi più belli d'Italia.
0: Dai cazzo.
3: E poi dopo un'altra settimana di tranquillità, perché poi il 2 settembre ho un altro esame e poi si ricomincia con la vita.
1: Ma che bello.
3: Che vita incredibile.
1: Che bello.
3: Tenet.
4: Non, starò a Milano, non farò un cazzo, cioè devo fare la tesi. Vabbè, finisco la tesi, me ne vado da qualche parte, magari per qualche giorno. Se non la finisco invece rimarrò qui.
1: Toccherà lavorare.
0: Che la finisca, speriamo che sia una grande tesi.
3: Mi piace che abbiamo tutti dei grandi piani per il resto dell'estate. Clea invece?
2: No dai, io qualcosa ce l'ho, cioè dovrei studiare fisica ma non la studierò, quindi quella la ignoriamo.
1: Ignorare i problemi.
2: Esatto.
1: Classica strategia fare. Di
2: perché
1: noi
2: sono
1: bellissimi.
2: 20 giorni in Albania per un matrimonio. Adesso, cioè, non avrò tempo.
1: Così lungo questo matrimonio?
2: No, una settimana prenderà questo matrimonio, però. Okay. Siamo lì comunque, che è un bel po'. Cioè, ci sono un bel po' di cerimonie relative. E vabbè, quindi quello.
0: Ottimo.
2: Un po' di vacanza la faccio.
0: Ma la nostra estate comunque, nonostante la sessione, è già iniziata, nel senso ci sono stati dei concerti, so che voi siete andati a qualche concerto, io e te Caril siamo andati
1: al concerto di Bad Bunny,
0: un tour che per la parte a Milano è stato abbastanza chiacchierato, fortunatamente non per la data a cui eravamo noi, non ci siamo beccati la grandine.
1: Ha piovuto un pochino,
2: non siete stati lapidati insomma.
0: No, non ci siamo beccati la grandine e i disservizi.
1: No, ma è terribile. Cioè, i video che ho visto a riguardo sembravano apocalittici.
2: Vero?
1: Letteralmente.
2: Gente che sanguinava, i soccorsi non arrivavano. Ho sentito di tutto e di più.
1: Tutto sì. L'ippodromo infangato. State calmi, sta per ricominciare. Non sta per ricominciare, cioè.
0: Non era vero.
2: Era la fine dell'inizio.
0: Noi ci siamo solo beccati tre spagnoli alti 2 metri e qualcosa davanti.
1: No, davvero, cioè, vabbè che il concerto era prevalentemente latinoamericani e noi non siamo, cioè, i latinoamericani mi prendo anch'io. No, io sono.
0: Tu sei anche alto.
1: Sì, io sono alto, però tendenzialmente sono bassi. No, abbiamo trovato i giganti di Attack on Titan, letteralmente, che coprivano tutta la vista. Terribile.
3: Ma tra l'altro il concerto di Bad Bunny, il secondo, non è la prima volta in Italia che una persona che si chiama Benito arriva pensando di portare grande felicità in un posto e poi pochissimo la gente si rende conto che era un'inculata e nonostante ciò gli hanno dato una fraccata di soldi come a quello precedente. Esatto. E si sono lamentati. Non impariamo mai niente.
1: Ma sai qual
3: storia.
1: È la differenza?
3: Qual è?
1: Con questo Benito dopo era palude, non prima.
3: Bravo, bello, bello.
0: Tra l'altro un grande perk di andare ai concerti di Bad Bunny, particolarmente in Italia, è che puoi urlare Benito, Benito,
1: Benito, Benito,
0: senza che nessuno ti guardi male.

0: Forte questo Benito, eh.
1: Ma anche i loro percussionisti, cioè no, quando faceva i pezzi salsa era davvero davvero ingiocabile, devo dire.
0: Sì, sì, assolutamente. Si è diviso in diverse parti questo concerto. La parte iniziale che ha riguardato l'ultimo album era quella un po' più salsa, un po' più che incorporava la tradizione latina, e mi è piaciuta un sacco. Ma anche la parte reggaeton.
1: Anche la parte.
0: Sì, sì, bellissima.
1: Infatti si stava domandando qua se si piaceva, cioè se a voi piacesse.
2: Okay, che tempi verbali stai utilizzando?
1: È molto difficile, mi sono impelagato.
3: Se vi
1: fosse piaciuto il reggaeton, cosa ne pensate?
3: Non mi piace.
1: Come genere?
0: Non ti piace?
1: Non no. ti piace.
3: Cavolo. Non lo, cioè non lo ascolto.
1: Non lo ascolto. Non è il tuo, no. Non è il tuo. Ok, Johnny?
4: No, ma in linea di massima neanche il mio. Poi Bad Bunny, vabbè, è un fenomeno mondiale. Cioè, non è solo reggaeton, quello capu che mettono nelle discoteche del merda.
1: Cassa dritta e no, basta.
4: C'è un'altra cosa.
1: Quindi ma ti piace Benito?
4: Allora, sono affermazioni molto forti da fare.
1: Va bene, va bene. Un pochino, non ti esponi, un po'
0: ma comunque a proposito di quel pattern molto tipico del reggaeton, c'è stato un musicista del genere Dembow, che è un genere tipo reggae da cui proviene quel pattern lì, uh-huh. Che adesso vuole denunciare, diciamo, per copyright, per violazione di copyright. Tutti gli artisti della storia del reggaeton, perché lo usano tutti.
1: Uh-huh. Ah no, ma perché c'è sì. una batteria, c'è letteralmente una batteria che è samplata ed è uguale in tutte le canzoni, quindi esatto. potrebbe essere quello.
5: Beh, allora anche quello rubando. Della main break dovrebbe
0: assolutamente
5: denunciare.
0: Infatti
1: io dico sì, ma non
4: non ho capito un cazzo anch'io.
0: La main break è il è un pezzo di batteria preso da una canzone di James Brown, che è la, diciamo, il fondamento di tutto il genere hip hop, ma è folle. Cioè, anche
1: se
0: questa...
1: riascolti qualsiasi brano hip hop e poi quel pezzo dici porca vacca, sono tutti uguali.
0: No, cioè,
1: identici,
0: non sono tutti uguali, però se sentite anche questa base qua.
4: Ok.
0: Ok, questa batteria qua è campionata da un pezzo del genere. Poi nel caso della main break è un po' diverso, perché il reggaeton sono proprio le stesse identiche battute. L'hip hop varia un po', infatti si può sentire, però ma non andrà da nessuna parte, è una cavolata questa. Invece, a proposito di concerti,
1: come Albano e Michael Jackson,
0: Albano
1: cos'era?
0: E Michael Jackson, oh,
1: la denuncia
3: che il plagio leggendario, che è Strariel, tra l'altro.
0: Sì,
1: esatto,
0: bellissimo. A proposito di concerti, voi ne avete visto un altro?
3: Sì, Karil, il concerto dei Tamango, di cui
1: che
3: sei diventato
1: belli,
3: anche una star,
1: che belli,
3: tra l'altro
1: Tamango.
3: Sei finito paparazzato da uno dei fotografi del concerto e quindi ti hanno visto tutti quanti nella tua posa maestosa.
4: Ma questo perché Karil in realtà quell'attitude sudamericana primi 2005, 2006 così, e gli riesce questa cosa di venire bene in tutte le foto che gli fanno i concerti.
1: Ah no, beh,
4: quindi, dai, no.
1: Beh, qua si potrebbe discutere, ma
4: quindi,
1: non sono d'accordo.
4: E quindi gli capita spesso questa cosa, non solo ai Tamango.
3: Sì, sì, sì. Sei abituato ai paparazzi,
1: esatto,
3: vabbè, ci sta.
1: Esatto, continuano a fotografarmi.
3: È stato divertentissimo.
1: È stato divertentissimo, tra l'altro, un palco, cioè il palco che si sono fatti da sé, tutta la roba.
3: Vero?
1: Autogestita, mm-hmm. con una pizza buonissima,
3: oh,
1: ho detto da...
3: Sembra sponsorizzato questo.
1: No, ma era strafigo, era strabello. Il problema, ok, per togliere la sponsor, la polvere.
3: Vabbè,
1: si stava morendo.
3: Non potevano scegliere il terreno.
1: Dopo
3: suppongo.
1: Il primo pogo si è alzato un polverone che non si respirava più. Era un campo da calcio vecchio.
4: E dire che la polvere a un concerto era chiaramente un problema è una di quelle cose che chiaramente ci mettono in difficoltà.
0: Molto
4: quindi
0: agnotante.
4: A questo punto metterei il brano successivo. Scusate, lo sto conducendo io. Che, come quello che avete sentito qualche giorno fa, si chiama Tamango, ma in realtà è un brano del più noto Claudio Bisio.

0: questo era Claudio Bisio.
1: Claudio Bisio che cantava Tamango.
0: Che cantava Tamango direttamente da una compilation della Jalapas Band del 1995.
1: Esatto, che contiene anche Rapput, esatto, il più grande successo di Claudio Bisio, noto comico ricco di
0: della
1: capelli.
0: Scena milanese.
2: Di qui trovate un episodio a riguardo su Albume.
1: Ah sì, eh?
2: Programma di Poliradio.
1: Su Gruppo di Poliradio. Cavolo.
2: Sì, di Rapput.
0: Ah.
1: Wow. Esatto, grande, grande pezzo. Ciao Davide.
3: Ciao, Dave, ciao.
1: Detto Dave, detto Dave, detto fake.
3: Sì, io sempre fakeissimo. Non questa volta perché metto canzoni che mi piacciono a questa lista di party.
1: Che canzoni hai scelto? Andiamo, scusate se non parliamo tanto perché ci sono veramente un sacco di canzoni.
3: Ci sta.
1: Che canzoni hai scelto?
3: Io ho scelto il migliore, se io dico, trapper attualmente in circolazione, dopo Nerissimo.
0: Ci sta, l'unico senza tatuaggi, mi sa.
3: Tra l'altro, è vero.
2: Unicissimo.
3: E poi ha sempre i falchi sulle braccia, robe strane.
4: Correre corso.
3: Se non l'hai fatto, questo è Discaccia.
1: lo ascoltiamo, il più grande trapper bianco italiano.
0: Nonché forse anche l'unico.
1: No, no, ce ne sono tanti.
3: Chiamoci un attack, ragazzi.
1: Attack.

0: Attack di Sgaccia, un grande, veramente un grande. Io lo ricordo perché aveva fatto ascoltare uno snippet di una canzone che poi non so se è mai uscita, che diceva: a Parigi ci vado con tutti i miei amici, una cosa così.
1: Sì, sì, è uscita, confermo.
0: È uscita? Che canzone è, cavolo, che me la sono persa?
1: Era del suo ultimo album, che è stato nel 2025, se non sbaglio. Sì. Però non mi ricordo il titolo della canzone, perché non l'ho ascoltato così intensamente. Mm-hmm. Io ho in mente i suoi singoli.
2: Gli amici in Parigi, mi ricorda qualcosa?
3: Qualcosa... Kanye forse ne sa qualcosa.
0: Sì, sì, ne sa
2: sì
0: qualcosa.
2: Tipo Friends in Paris, una roba del genere.
0: Diceva, a Parigi ora ci porto tutti i miei amici, bellissimo.
2: È bello, bello, bello, bello.
0: Sì.

0: Beh, Disgust è un artista un po' da, più da singoli che da album. Anche se poi.
1: E da feat.
0: E da feat, assolutamente. Un po' come 21 Savage.
2: Anche se nelle barre è molto, molto. Cioè, è potentissimo, è sì, contundente, sì, sì, sì, devo sì, dire.
0: Assolutamente. In questa Art Attack che abbiamo appena ascoltato, citava una grande band, anzi, un grande gruppo rap di Memphis, i T6 Mafia, che. Avevo scelto io, ma non sapendo che avremmo ascoltato il pezzo di Disgaccia. Ma allora cogliamo
2: il bello della diretta e sì, sì, dell'improvvisazione.
0: Ma Alice in Party succedeva spesso questa cosa,
2: che ci collegassimo in qualche modo, perché un po' si sente il vibe comune.
0: Sì, sì, da Memphis, T6

0: Uranit Thysics Mafia, un gruppo che è stato il, diciamo, protagonista del cosiddetto horror rap.
1: Horror rap? Cos'è?
0: Sì. Rap, diciamo, con tematiche
1: horror, ok,

0: Tant'è che stavo guardando uno speciale di Dave Chappelle dell'anno scorso.
1: Mi fa ridere come ci stai pensando, non lo vedete, ma...
0: che commentava, lo vedono su twitch.tv? No, non c'è nessuna foto...
1: no, è stato
0: videocamera.
1: Tutto.
0: Vabbè, noi comunque siamo in diretta anche su Twitch, senza video. Comunque, o forse con video... Stavo guardando uno speciale di Dave Chappelle che parlava dell'ICE che era stata mandata come forza di polizia.
1: Uh-huh.
0: Per scherzare diceva un po' di città, e è arrivato a Memphis e ha detto, ma forse a loro servirebbe, perché sono messi così. E nella musica dei 36 Mafia si sente parecchio. Allora, ci hanno mandato anche delle proposte degli amici che non sono qui in questo momento, perché in Danimarca 2 su 3 e 1 su 3
1: in Calabria,
0: spero al mare, o sì. Comunque non a Milano. E la prima proposta, anzi, 2 di queste 3 persone sono, che sono quelli in Danimarca, sono anche ex membri di questo programma, hanno mandato appunto dei pezzi. Il primo è dei Kneecap, ce l'ha proposto il carissimo Leo Matta, che salutiamo e abbracciamo tantissimo.
1: Un grande
0: saluto.
1: Prima
0: lo ascoltiamo e poi vi diciamo cosa ci ha detto. Ci ha mandato un audio, forse ve lo facciamo anche sentire. Guilty Conscience. Oh, yeah.

0: E ora un comunicato direttamente da Leo che ci saluta.
1: Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Complimenti,
2: buon pomeriggio
1: per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Grazie.
1: Sono contento che stiate facendo un'altra puntata di Listening Party. Spero stia andando alla grandissima, liscia come l'olio.
2: Ci stiamo divertendo.
1: Vi consiglio un brano che si chiama Guilty Conscience dei Kneecap. È un brano che potrebbe farvi dubitare della vostra capacità di sapere l'inglese, ma in realtà è tutto normale perché alcune parti della canzone sono in irlandese, quindi incomprensibile.
2: Bello, bello, bello.
1: Questo perché i Kneecap sono un trio di Belfast, quindi Irlanda del Nord, hanno molto a cuore la loro lingua, quindi l'irlandese, tanto da usarlo spessissimo, anzi in tutte le loro canzoni.

0: E poi
1: a volte in varie strofe, a volte proprio intero testo. E, sono anche molto attivi da un punto di vista sia sociale sia politico. Ad esempio, sempre rimanendo sulla lingua, hanno lottato per il riconoscimento della lingua irlandese in Irlanda del Nord, e infatti nel 2022 ufficialmente l'irlandese è diventato la lingua dell'Irlanda del Nord.
2: L'hanno gasata.
1: Riconosciuta e protetta. C'è comunque ancora l'inglese, in quanto l'Irlanda del Nord è ancora è ancora parte del Regno Unito.
2: Per poco, forse?
1: I NICAP sono famosi non solo in Irlanda del Nord, ma in tutto il mondo adesso, molto in Europa, anche grazie al loro film autobiografico, quindi un docufilm molto bello, consiglio di vederlo, che si chiama NICAP, quindi come il trio, perché oltre ad essere molto interessante e a far vedere un po' la situazione inizia nei 2000 in Irlanda del Nord, in particolare a Belfast, è anche divertente, quindi
0: aggiunto
1: lo consiglio vivamente. Per il resto sono a Milano loro il 24 novembre e il 25 a Firenze, quindi se volete potete andare ad ascoltare.
2: Io a Firenze
1: vi saluto, ciao ciao.
0: E ti
3: ciao. Ciao, ciao la matta.
4: Grazie. Stava un piccolo spoiler.
0: No, che bello riascoltarti, Matt.
4: Grazie.
0: Prego, torna qua.
4: Grazie mille per questo consiglio fantastico che abbiamo apprezzato moltissimo. Tra l'altro, i NICAP dovevano essere anche al Ziget dell'anno scorso, ma non ci sono andati per protesta.
0: Anzi, chiaramente, sempre
4: no,
0: per protesta.
4: In realtà, perché erano stati. Gli era stato impedito di entrare in Ungheria a causa di quello che avevano fatto. A Glastonbury, che era sempre niente di che, cioè nel senso hanno protestato contro Israele e chiaramente poi si sono offesi tutti, però.
2: Classico urbano, insomma,
4: per nessun motivo, e invece di partecipare loro hanno mandato un video dove spiegavano queste cose. Chissà se anche al Ziget di quest'anno, dove tu andrai,
0: succederanno
4: cose del genere. Ma dall'Irlanda torniamo in Italia con Jamie Tights e Mad Men.
3: Oh yeah,
0: felicissima.
3: Io sono piazzatissima in questo momento
4: con Haterproof 2.
5: Hey, Jamie Tights, mi conosci per tutti gli album.

0: Vico, Vico sempre. Sempre.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Mamma mia, ci siamo casati tutti.
2: Jamie Tights e Madman, la coppia del rap italiano più forte di tutti i tempi, probabilmente.
4: Cioè l'unica. Due.
2: Cioè l'unica. Non
4: no,
2: si stanno.
4: Dai, Marra e Gue non vanno, valgono come coppia.
0: No, ma Mad e Jam sono insieme dal 2009, fanno canzoni sempre insieme.
3: Marra e Gue è una collaborazione tra due star. Jamie Tights, esatto. E Madman è una bromance proprio.
0: Sì, sì, sì.
2: Tra due star, per non dire tra due vecchi, no, scherzo.
0: Dai.
2: Non so quanti
4: vecchi
2: pelati Gen.
0: Si approssima alla quarantina.
4: È stessa età di Ciccio Gamer, stavo per dire.
0: E pensi sia dell'88 se dovessi tirare. Valgo,
4: cioè, calcolo generazione. Il tempo per quanto vicino è a Ciccio
2: a
4: Gamer.
2: Ciccio Gamer.
5: Misurare l'età in pre ante e post Ciccio Gamer.
4: Esattamente.
2: Io, ma te scherzi, io la misuro in per quelli di quell'età lì, in anni di LeBron James. Che io pensavo 85, in realtà è del 30 dicembre dell'84, quindi più o meno siamo lì. Ognuno si sceglie le sue unità di misura. A proposito di coppie del rap, torniamo per un attimo.
4: Infatti, dell'88, Jamie Tights, quindi 37 fantastico. Anni.
2: Torniamo per un attimo negli Stati Uniti, in Virginia. In questo caso la coppia è di due fratelli che l'anno scorso ci hanno allietato, questa estate, anzi l'estate dell'anno scorso, in coda alla Brat Summer, che era il 2024.
4: Mamma mia, sembrano anni e anni fa.
2: Anni fa, dove erano?
5: Posso dire grazie che ci siamo liberati della Brat Summer.
4: Dai, su.
5: Prego.
4: No, c'era di peggio nella vita.
5: Era una merda da ragazzine ricche, bianche, che hanno fatto la Yulm, quindi proprio no.
2: Proprio
5: il
2: peggio.
4: Vero, però
2: I fautori della fine della Brat Summer sono stati i

0: Young Boy, Clips, Pusha T e No Malice con le produzioni dei Neptunes, vale a dire Pharrell Williams e Chad Hugo. Dal debutto dei Clips del 99, stavamo parlando dell'ultimo album invece del 2025, ma questa l'abbiamo presa al debutto. L'ultimo album era prodotto invece dal solo Pharrell Williams, perché ci sono state storie tese, non, per non dire tesissime, tra Pharrell Williams e Chad Hugo a colpi di tribunali. Andiamo avanti con
1: aspetta. Sì. Ti sono mai capitati TikTok riguardo a Pharrell Williams, tipo come Pharrell Williams apre una porta e lo apre tipo 5 volte di seguito?
2: Sì. Non l'ho capito. No. Per come iniziano i loro beat di solito.
1: Perché Pharrell si riconosce perché inizia i beat sempre ripetendo la stessa nota 5 volte e poi parte la canzone vera e propria.
0: Ma sai che non ci ho fatto caso in questo? Cioè, lo so bene.
1: Infatti volevo chiederti.
0: Riascoltiamola l'inizio. Non tutta, se no non finiamo più.
2: Però questo era un beat degli inizi, non era ancora amplificato lo stile.
0: No, infatti. Qua. No. Pazienza.
2: Però era
0: bello.
2: La stessa nota, era para para para para para pa.
1: No, no, vabbè, è riconoscibilissimo fare il fatto tan tan tan tan tan e poi parte.
0: Come, vediamo se c'è qualche esempio, scusate.
1: Facciamo fact checking, insegniamo un po' di cultura.
0: È molto bello. Poi quando ci sono queste compilation ti senti sempre un sacco di pezzi fighissimi, perché poi vabbè, Pharrell ha una produzione gigantesca. Vediamo Four Count Star.
1: È stupendo, perché vi apre porte a una serie di meme, sì, molto molto bello.
2: Esatto, che forse è la cosa più importante.
1: Infatti, sì.

0: pure.
1: Ah, coi click tutto.
2: Alle. Le SWV.
3: Bello, bello.
2: SWV, un gruppo clamoroso. Angie Stone. Madonna, quanta roba.
3: Ma no, è vero,
2: farella.
3: Comunque. Cioè, figo.
2: Tutto il mio soul.
3: Figo. Potrebbe essere la soundtrack di Getting Up, il videogioco quello sui graffiti.
2: Bellissimo. Andiamo avanti con l'ultimo album di Drake, National Treasure.

0: Drake in versione No, Mister, No More Mr. Nice Guy. National Treasures, singolo dall'ultimo Iceman, Abipti e Maid of Honor, Maid perché of vanno Honor. Dette tutte insieme i tre progetti rilasciati a Drake, poi in realtà il vero album è Iceman, e qui noi non siamo hater a priori di Drake, al no. contrario di qualcuno.
1: Siamo hater a posteriori.
0: A posteriori. Siamo hater di David Parenzo, solo suoi.
1: E dello stato illegittimo di cui porta voce.
0: Esatto, assolutamente. A proposito di stati.
1: Bello, bello!
0: Mi faccio una
2: pausa. Collegamento.
1: Portiamone 5 contemporaneamente.
0: Sì.
1: Questo John... è l'unico brano recente pop in cui viene citata la storia di Genova del G8 del 2001, Carlo Giuliani... e dell'assassino il poliziotto Mario Placanica.

0: Questa canzone apriva il primo album ufficiale dello Stato Sociale, Turisti della Democrazia, del 2012. Uno degli album che poi hanno influenzato di Clea, più Clea, la Clea. Musica.
1: Quanti anni avevi?
0: Nel 2012? 8 forse.
2: 6.
0: Top. Io 15. Let's get it. Ero già... No, 14 quando è uscito, perché era febbraio.
3: Eri già un grande autore.
0: No, ero un deficiente del cazzo.
1: Uno di quei gruppi che a 14 anni ti segna la vita, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì.
1: Cioè, da lì in poi... Per me sono stati l'Officina della Camomilla... La band dei 14 anni con la cover dello Stato Sociale, quindi sì. Un po' ci lega.
0: Per me lo Stato, nello specifico questa canzone, Io sono così indie, e poi anche tipo tutto il giro punk torinese, Blue Vomit, Nero Orgasmo, quella roba lì.
1: Che sono comunque... così indie che è stato poi ripreso per una canzone di Natale
0: del Dipoli Radio.
1: Dipoli Radio, esatto.
0: Sono così babbo.
3: Andatevi a riguardare tutti i video delle nostre canzoni di Natale.
0: Ma anche senso, non è proprio...
1: Ma c'è Willy Peyote, cioè nel senso, esatto, abbiamo un
0: mi ero dimenticato
1: eccezione.
0: Che avevamo fatto questa cosa. Sì, sì.
3: Un pezzo questo, abbiamo vinto la guerra dello Stato Sociale, che parla del G8 di Genova, che è un capitolo ovviamente vergognoso della storia italiana, che tra l'altro di cui ricorreva l'anniversario in questi giorni. E cosa ha fatto la polizia per
2: festeggiare a questo punto?
3: No, per festeggiare, per far capire che hanno tutti ragione per quanto riguarda queste cose, ne ha ammazzato un altro a Bologna, e quindi insomma non si smentiscono mai.
0: Tra l'altro il G8 di Genova dalla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo è stato considerato una delle cose peggiori, è l'evento in cui è mancata di più la democrazia da post processo di Norimberga, quindi sì. Tutte le persone che vanno a dire ah no, perché sempre dalla parte delle forze dell'ordine, se ne andassero a fare in culo, perché non hanno capito un cazzo, cioè lo dicono tutti che è stata una violazione dei diritti senza senso.
3: Sì, cioè, ma poi quelli che dicono, quelli Salvini e gente
0: e chi sta sotto
3: e ci sta sotto, non capiscono che difendere a priori, e quindi difendere questa faccia delle forze dell'ordine, le fa mettere in assolutamente cattiva luce poi da parte di tutti, e non c'è altra spiegazione, diciamo, quindi insomma non capisco niente. Comunque andiamo avanti con le proposte dei nostri amici in contumacia con Sofia, che ci ha lasciato questo audio che andiamo ad ascoltare adesso, sarà un po' più corto di quello di Leo.
4: Ciao cari amici di Listening Party, un saluto da KR, vi mando questa canzone che è stata la mia colonna sonora per il viaggio di ritorno a casa, che mi ricorda un'estate del 90, ma non parlo di estate.
3: Bellissima. Ascoltiamo questa canzone, per cui Sofia ha assolutamente capito l'obiettivo di questa puntata, che noi non, cioè più o meno abbiamo capito, ma lei ha scelto una canzone proprio adatta all'inizio delle vacanze. Grazie Sofia, ascoltiamo Alle 20 di

0: Alle 20 audio 2 che anagrammato sarebbe una bellissima bestemmia che però non possiamo dire in onda.
1: Caspita, vuoi fare come Java Show sostituendo la lettera?
0: No, no, perché sia una bestemmia che una battuta bilista,
1: no,
0: quindi sbagliata su tutti i piani di ascolto.
1: Su tutti i piani di ascolto.
2: Allora, quest'anno sono molto triste che quel reel non sia mai stato pubblicato.
0: Vuoi spiegarlo ai nostri zero ascoltatori?
2: No, lasciamolo come una battuta interna di quelli che non...
0: Un inside joke.
1: Un inside joke.
0: Per capire meglio queste cose vi invitiamo a venire a godere dei frutti di Poliradio.
1: Dei frutti dei... del corpo di Poliradio.
0: No. Attenzione bene.
2: Cioè, così.
1: Detta così è bruttissima, no? Stavo citando Elio e le storie tese. Comunque, invece di raccontare quella cosa, vi ricordo di ascoltare sia la puntata di Tutti Dentro con Java Show, sia il gran finale di Tutti Dentro con ancora Java Show, micro ospite.
0: Sia stasera Tutti Dentro,
1: sia stasera Tutti Dentro dalle 20 alle 21.
2: Non con Java Show.
1: Non
2: immagino.
1: Con Java Show. E questo è un record. 10 minuti dopo la fine, in teorica. Diciamo i contatti, c'è
0: il... no,
1: c'è solo twitch.tv/poliradioit.
2: No, e che è già passata un'ora e...
1: c'è solo quello, twitch.tv/poliradioit, perché
2: vabbè,
1: il resto
2: ci possono
1: è...
2: chiamare.
1: Sì, tutto sì, rotto, sì, sì. Ma prima non avevano provato a chiamare.
3: Però è per incompetenza nostra che non è stata presa la chiamata.
1: Allora, se proprio dovete, 02239924756, proverò a rispondervi.
2: E lui è competente.
1: Sì, si spera. ascoltiamo l'audio invece di Mario, che ci ha proposto la prossima canzone.
4: Ciao amici ascoltatori di Listening Party.
2: Ciao.
4: Io sono Mario e ho deciso di mandare questa canzone dal titolo Texas Blue, che ho scoperto di recente, in realtà penso settimana scorsa, perché nonostante sia penso discretamente famosa, perché comunque ha 7 milioni di ascolti su Spotify, l'artista è penso pressoché sconosciuto, quasi, e a me ricorda un sacco, come stile, come sonorità, una canzone di Frank Ocean che,
2: sì,
4: come sappiamo, difficilmente ascolteremo canzoni nuove di Frank Ocean,
2: anche se dicono che quest'anno
4: prossimo,
2: no.
4: Quindi fin tanto che c'è questa, ci ascoltiamo questa. Un abbraccio e seguite Poliradio.
5: Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
6: Am I complex to you? Scratches on your back, sun peeking through, sagging baggy jeans, x-ray preview.

0: volevo chiedere scusa se è partito l'audio dopo, ma Telegram è fatto così. Scusate.
1: Era perfetto l'intro.
0: Era perfetto, ma niente è perfetto in questo mondo, quindi noi dobbiamo adeguarci. Cari amici e care amiche ascoltatori di Lisse in Party, solo e solamente per oggi farò il podcast, boh?
2: Ma sì,
0: magari dai. Dai.
1: Su Si Repubblica.
0: Sì. Caro Tenet, detto Giuseppe.
2: Come Claudio Bisio, detto Tamargo.
0: Cosa ci vuoi raccontare del pezzo che hai scelto?
2: Ma allora, l'ho scelto perché non penso che avrò altra occasione per far sentire una roba del genere in radio.
0: E infatti è fatto apposta.
2: Album. È fatto apposta. Lui è Martin Rev della band Suicide, band chiaramente importantissima di New York, scena anni 70. E lui è, poi ha avuto una carriera da solista anche. Questo pezzo è curioso perché è fuori di testa. È un pezzo sullo stile R&B anni 50, doo-wop, però rielaborato in chiave contemporanea. E perché i Suicide erano fissati con quello stile lì di musica. E fa ridere, perché i pezzi dei Suicide poi erano anche fortemente elettronici e claustrofobici. Quindi era un binomio che faceva ridere. Invece poi col tempo si è addolcito Martin Rev comunque. I Suicide anche hanno fatto sempre robe sempre più sognanti. E questo disco qua di Rev è un po' l'apice del sogno, dell'etereo. Quindi mi piaceva portare questo pezzo qua. Told the Moon di Martin Rev.

0: just want you tonight. You said be mine, love me true. I just want to be with you. You said I need you so much. I just want your touch.
1: Tom DeMunn, Martin Rev. Apprezzerai forse, visto questa canzone, la puntata di Anchats di tanto tempo fa che abbiamo fatto intervistando il buon Enrico Monacelli, autore del libro sulla lo-fi.
2: L'ho ascoltata.
1: Bellissimo. L'hai ascoltata?
2: L'ho ascoltata. Cavolo. Sì. E me era piaciuta effettivamente come puntata. Mi ricordo che ero appena entrato in radio, sì, e avevo appena scoperto il vostro programma. E quindi mi interessava comunque il format, mm-hmm, eccetera. Quindi ho visto subito puntata con Enrico Monacelli. Dicevo, cazzo,
3: fortissimo.
2: Anche perché questo libro qua dello fai già lo volevo leggere da un po', perché sì, è curioso sia come genere, però mi è sempre rimasta in testa sta cosa. Cazzo, si dice che lo fai sia partito dai Beach Boys, però sì, c'era il garage rock anche, quindi è volevo vero capire un po' come risolvevate questa cosa.
4: Si dice
2: cosa
4: che lo fai sia partito dai Beach Boys?
2: Sì, sì.
3: Non lo fai pop, quello recente, cioè si parla un pochino più generale dello fai.
4: Sì, esatto, non pensavo.
1: Lo fai inteso come musica low registrata fidelity, senza i canoni, diciamo, della musica pop, cioè con una produzione appunto low fidelity. Sì, parte un po' dai Beach Boys perché Brian Wilson, quando per una serie di problematiche sue barra rapporto con la band, decise di mettersi un po' in solo, nel senso che la band andava in tour e lui scriveva a casa e poi anche registrava, fece quest'album qui che si chiama Smile, che poi non è mai uscito, che conteneva...
4: Beh, e sarebbe stato ripreso da uno dei programmi più,
1: esatto,
4: noti di Poliradio.
1: In palese tributo a quest'album qua, che presentava appunto queste cose un po' strane registrate a casa sua, e quindi c'era questa lo-fi. Ed è strano perché appunto i Beach Boys erano un gruppo al super pop ai tempi, e invece hanno fatto nascere questa cosa qua, ma anche un po' secondo me i Velvet Underground in un certo senso.
2: Ah sì, assolutamente.
1: Un garage rock, come però dicevi
2: lì,
1: tu.
2: Lì già il 67.
1: Sì, è un po' dopo, sì.
2: Quindi
1: sì,
2: mi
1: sì
2: sembra garage rock tipo inizio anni 60.
1: Sì.
2: Link Wray, questa gente qua.
1: Vero, bellissimo. Beh, ma ci sono, la musica è veramente tutta da esplorare, non basta neanche una vita. Ora gli Earth, Wind and Fire, altro che lo-fi.

Sunshine, Earth, Wind & Fire dalla parte in studio di un album che era sia live sia studio, Gratitude del 1975, dovrebbe essere così.

0: dipende dal mood e da quanto sono focussata. Se sto facendo qualcosa di chill, metto sotto musica indie italiana, un Fulminacci o un Franco 126.
1: Quindi un parlato che riesci anche a riconoscere.
0: Ok, sì. Oppure jazz.
1: Ok, quindi tipo? Tolto il parlato.
0: Allora, mi piace Dave Brubeck. Ma oppure Ryo Fukui, se sono un po' più giappo. E poi parte il mix automatico di YouTube e va avanti. E soundtrack di videogiochi. Bello. Quelle mi concentrano un botto, perché le conoscono. Quindi
1: no, anche perché
0: che conosco,
1: cioè i videogiochi sono fatti proprio per, cioè i soundtrack di videogiochi sono fatti per metterti nel flow. Quindi
0: spaccano.
2: Tu per, per me non funziona la musica. Cioè io vado di elettronica tagliente, pesante. Bello. Deve essere mega ritmata. Me l'ascolto 10 ore di fila, anche la stessa canzone. Invece paradossalmente nell'ultima sessione ho cambiato e ho ascoltato strumentali dei Backstreet Boys per 10 ore di fila.
1: Ma deve essere un qualcosa loopato, qualcosa che
2: sì, cioè
1: si ripete.
2: È una questione proprio di trovare magari la canzone adeguata e allora basta, la posso ascoltare anche per 10 ore di fila e mi gasa e studio.
1: Mi ricordo un sacco la mia maturità in cui ho spammato la stessa canzone super carica. E ho performato, forse dovevi fare così.
2: Ora non lo fai più.
1: Ora non lo faccio più. No, cambio, alterno un sacco.
2: E cosa altra cosa alterni?
1: Ultimamente con house e roba elettronica. Però davvero metto canzoni a caso del mio YouTube. Ho un profilo di Google solo per la musica.
3: Wow. Cioè, porcaccio!
1: Solo per avere un feed di YouTube con musica bella e che mi consigli roba nuova. E quindi sono lì che spulcio.
0: E funziona. Hai studiato sta roba, bello?
1: Sì, sì, sì, sì.
4: E sta funzionando?
1: E sta funzionando. Bellissimo. Un sacco delle canzoni che ho scoperto da YouTube.
4: Dovrei farlo anch'io. Prese. Io, no, allora, anche per me più o meno vale il discorso che non sempre funziona la musica. Ogni tanto l'ascolto lo stesso e non, infatti le mie performance universitarie lo riflettono abbastanza, ma quando riesco a studiare con la musica di solito ascolto, una volta ascoltavo molto anch'io jazz, ora soul, funk, R&B, perché hanno questa capacità di calmarmi ma al contempo non sono noiose.
1: Caricano comunque.
4: Caricano, cioè danno anche un po' di carica. Gli Earth, Wind & Fire, se non danno carica loro, non so chi la dia. E quindi in questa sessione è stato così. Tu invece hai detto house.
1: Ultimamente, ma davvero cambio di genere in genere. Ascoltavo un botto lo-fi nel 2020. Lo-fi pop. Ma
0: ti capisco anch'io.
1: Ultimamente sto andando a ripetizione con un artista argentino che sto ascoltando davvero tanto, Milo Jota, giovane, 2006 credo.
4: Cavolo.
1: Credo di aver spammato in vari listening party lui.
0: Mio fratello.
1: Agli inizi, infatti, stessa età tua. Ascoltiamolo, solidificandosi.
5: Morocho color lodo, che aprendi a star con nada e con un poco ya tiene todo. Chilin chin chin es el modo, me chupa un huevo el cuando, pero me interesa el como.

0: Solidificandosi Milo Jota.
1: Dai, su
2: Jota.
3: Jota. Pure il concerto di Bad Bunny, questo se lo dicevi, cioè ti cacciavano.
0: No, ma infatti io mi sono sentito limitato al concerto di Bad Bunny. Purtroppo dovrei imparare le lingue.
1: Avrei voluto tanto farti da traduttore, però non si sentiva proprio nulla. C'erano di fianco a noi delle tipelle che continuavano a urlare per ogni cosa. Era pazzesco.
4: Ma che sfiga, di fronte a quelli che i due pali, accanto alle tipe che urlano, cioè voi non l'avete visto né sentito questo concerto.
0: Poteva essere al contrario, nel senso.
1: Infatti, almeno sarebbe
0: almeno
1: stato
0: almeno ci vedevamo qualcosa, va bene.
4: Potevate chiedere, potete fare
0: scambiare.
1: No, ma gli spagnoli sono un po'. Tra l'altro c'era il periodo, c'era il momento in cui c'era da mostrare tutte le bandiere, al che io aiuto ste ragazze qua che urlavano, che avevano la bandiera dell'Argentina.
0: Sì.
1: Vabbè, non ce l'avevo nessuna bandiera, mi metto. E una signora, avrà avuto 40-50 anni, si avvicina e fa: bello, bello, però in spagnolo me lo dice, però il mondiale lo vinciamo noi. Io tipo,
4: signora, ma...
1: signora, io non sono argentino, però nel senso va bene, se la
4: come
1: sente così
4: lei
1: tanto va bene.
0: In effetti aveva ragione. Amiche e amici, vi salutiamo con questa, con questo comeback inaspettato di Vista in Party.
1: Che
0: grazie
1: bello
0: per essere stati qui con noi, grazie a voi in studio e,
1: grazie a te Tancredi, perché è davvero una gioia sentirti parlare di musica.
0: Vero.
1: E parlarne con te, devo dire.
0: Grazie anche per me, siete stati di grandissima compagnia, grandi i pezzi che avete scelto, come sempre. Vista in Party è sempre stata una grande fonte di consigli per me, quindi l'ho fatto apposta, cioè ho ideato questo programma apposta per farmi consigliare musica da persone di questa radio. È bello a distanza di un anno aver avuto ospiti che un anno fa non c'erano.
3: Ma
0: ci
3: tornerà nella prossima stagione Listening Party?
0: No,
3: definitivo.
1: Che poi voi non lo sapete che state ascoltando, ma Listening Party è sopravvissuto come format dal vivo.
0: Esatto, format come dal
4: è
0: vivo.
4: È vero.
0: In realtà
1: e alcuni di voi hanno conosciuto il format dal vivo prima del programma, quindi
4: sì,
1: assurdo.
4: È vero.
0: In realtà cavolo, sì, dovrei unirli, cioè non l'ho pensato come una continuazione del programma però dal vivo, però è bello così perché sono molto affezionato, ci stiamo ascoltando.
1: Su. Lo facciamo ai giardini del rettorato. In onda
0: live.
4: In filo di fusione
1: in tutto
4: il Politecnico.
0: Sarebbe quando volete, guarda. Perché stiamo adesso un piccolo behind the scenes qui a Poi Radio, stiamo ascoltando la discografia di Beatles, ci siamo interrotti causa sessione a Revolver, quindi a settembre torneremo, chissà, magari anche in diretta, poi ci pensiamo, con il botto, con Sgt. Pepper's. Tornerà The Night Beat invece, che è il mio altro programma. Forse prima di settembre, questo piccolo
1: fremi dalla voglia di andare in onda.
0: Sì, forse prima di settembre, vediamo se la tecnologia me lo permette, ma nel frattempo vi salutiamo con questa puntata di Listening Party, con l'ultimo pezzo che hai scelto tu,
1: con Nostra Madre Mollaferte, con un po' di ska. Ascoltatevi tutto l'album che è parecchio bella. E il Diablo.
0: Ciao.
4: Ciao.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Ike Mosabe, Eugenio Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Io ho un problema con le bestemmie.
2: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
3: Sfarzosa, ha fatto i miliardi. Scusate, voi vedi, la bestemmia pure.
4: Ma cioè, guarda, se, cioè, con le bestemmie è l'unica cosa che bestemmiare.
1: Il problema non è Dio.
5: Sì, ma non mi costare, sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
6: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18, per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
1: Se vi va bene, bene, se no, seghe.
2: Un programma che non è mai sopra le righe.
3: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
2: Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti in questo 99esimo episodio. Siamo arrivati quasi agli sgoccioli, siamo quasi centenari, ma centenari stasera senza Johnny Shock. In compenso siamo con me, che sono forse alla al secondo episodio in cui dirigo la puntata, e con me un grandissimo Mattia.
4: Hola, ciao, come stai?
2: Bene, bene,
4: che
2: bene.
4: Intro incredibile, che intro.
2: Guarda, l'ultima volta con Tancredi, stasera con te ormai vi sto provando tutti.
4: Sì. Oh. Stai facendo, veramente stai provando tutti, è incredibile.
2: Esatto. Poi guarda, per me è sempre uno stress assurdo farlo da solo senza Johnny, perché so che con lui ho sempre un backup.
4: Ti vedo perlato di sudore.
2: No, no, quello è anche perché c'è un caldo torrido in questo giugno.
4: In questo giugno incredibile.
2: Anche se stasera ci siamo beccati veramente una pioggia assurda con anche la grandine. Comunque potete scriverci tranquillamente su Telegram a chiocciola Poliradio Bot, o mandarci anche note vocali, foto su WhatsApp a 320 320 5652, o potete chiamarci al telefono allo 02 2399 2475, o allo 02 2399 2476. E stasera, mi dispiace, non
4: Twitch
2: potete
4: non funziona,
2: vederci su Twitch, va bene,
4: male,
2: problemi tecnici,
4: male.
2: Ma mi sa che ora è arrivato il momento. Dobbiamo cambiare lingua.
4: Yes, we're gonna switch.

0: You're on Poly Radio Extra. Urban style.
1: Hey, yo, yo. What? Yo, yo, yo, yo.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Reintroducing the DJ.
1: Check it out.
3: This is Roommates.
4: Benvenuti ad un nuovo Roommates. Un'ora di musica
5: con DJ Ludo,
4: con Madonghia,
5: pronti a muoverci.
4: Un'esperienza.
5: Non vediamo l'ora.
4: Dovete muovere il vostro corpo nel modo più particolare che conoscete.
5: A tempo, non a tempo, non ci interessa.
4: L'importante è solo ballare.
5: Ballare.

0: at Night.
1: Oh yeah!
0: DJ Ludo in console ci porta un brano degli Shakedown incredibile.
1: State muovendo il vostro corpo?
0: Restate sintonizzati.
1: Le vostre gambe si stanno spostando?
0: I vostri arti sono in movimento?
1: Noi lo speriamo.
0: Balliamo con DJ Ludo e Madonghia in questo Roommates incredibile.

0: Mattia, io mi stavo preoccupando.
1: Dimmi, dimmi.
0: Ma perché ho realizzato che magari là fuori, nel mondo, no, nelle migliaia e migliaia di persone, magari ci sono alcune che non sanno ballare.
1: È impossibile. Secondo me prima si comincia a ballare e poi si comincia a camminare, a gattonare.
0: Ma per fortuna che c'è WikiHow, perché ci dice esattamente come ballare. Il primo passo: ballare in stile libero. Muovi la testa a ritmo. Ci sei?
1: A ritmo, vai, ci sono.
0: Lo stai facendo? Bravissimo. Adesso sposta il peso da un piede all'altro.
1: Tutto il peso o metà?
0: Tutto, tutto.
1: Vai, ci sono.
0: Adesso fai un passo a tempo con il ritmo.
1: Oddio, qua è un po' in crisi, un po' in crisi.
0: Aggiungi
1: però
0: un po' di movimento con i fianchi.
1: Ah, i fianchi li so muovere.
0: Aggiungi qualche movimento con le braccia.
1: Eccomi.
0: E ci sei.
1: Sto
0: Prova il tuo stile.
1: Sto ballando.
0: Vai Mattia, continuiamo. Continuiamo a ballare con questo roommate.

0: dalla Svezia con gli ABBA alla conga africana. Ma come fai, Ludo? Come fai?
1: Guarda, questo studio, questa console ci sta casando.
0: Ci sta portando ovunque. Io spero che voi stiate ancora ballando, muovendo le mani, muovendo i piedi, muovendo
1: le gambe. Vi abbiamo insegnato come.

0: Mattia,
1: cioè, ho paura.
0: You turn me upside down, guarda.
1: Incredibile.
0: Con la musica che metti mi fai girare.
1: Però dai, Diana Ross.
0: Spacca.
1: La numero uno.
0: Purtroppo stiamo arrivando verso la fine, ma mi sa che con questo caldo magari è anche bene, perché se avete ballato, avete sudato,
1: avete puzzato,
0: avete
1: come puzzato. Stiamo facendo io e Ludo in questo momento.
0: Noi un sacco, puzziamo un sacco.

0: Mattia, let me talk to you.
1: Tell me, guy.
0: Perché è stata una puntata di Roommates incredibile.
1: Bellissima,
0: potete recuperare anche tutte le altre puntate di Roommates sul sito di Poliradio.
1: Assolutamente.
0: Su Mixcloud, sì. Ovunque, se vi siete divertiti con questa, sicuramente vi divertirete anche con le altre.
1: Abbiamo fatto un po' un bel excursus, siamo arrivati ad Ibiza.
0: Miami, Africa, di tutto e di più.
1: Grazie Ludo per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie Mattia, grazie mille e ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima, questo è il primo Roommates in cui non ho messo una canzone italiana.
0: Ah, beh, un Roommates di record questo.
1: Oh yes, che bello suonare con te Ludo.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita.

0: You're listening to Podium Radio Extra.
1: Dio, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo, troppo. Il beat è una mina incredibile.

noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.

0: Hip Hop Selection.
1: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

Conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Checkout. Eu.